State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio

0: Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi siamo a Napoli, alla scuola Cavalcanti in San Giovanni a Teduccio Napoli, dove noi abbiamo una nostra amica che in genere di mattina, in genere il mercoledì ci fa compagnia e si chiama Raffaella.
2: Salve!
1: Ecco, e però abbiamo molti compagni di classe, perché Raffaella, l'iscrizione di altre molte persone, c'è chi fa il massaggiatore, il telefonista e altre cose, lei nella sua vita, e i nostri radioascoltatori un po' lo sanno, si occupa molto di cucina e frequenta una scuola alberghiera. Sì, una non vedente che frequenta una scuola alberghiera non è una cosa molto normale, però dove le anormalità funzionano si fanno queste ed altre cose. Però presentiamo appunto i professori di Raffaella, che così ce ne parleranno bene o male, insomma, vedremo. Il professore
2: Fusco.
1: Professor Fusco, e cosa ci racconta di questa scuola e come ha accettato all'inizio l'idea che potesse frequentarla una disabile visiva?
2: Beh, allora, la scuola oltre alle normali attività del diurno ha anche un corso serale per adulti di indirizzo cucina e successivamente anche sala. 2 anni fa la signora Mozzillo è venuta,
1: Raffaella, sì,
2: è venuta per chiederci di poter frequentare il corso di cucina, anzi in particolare proprio le classi del settore enogastronomia, per conseguire il diploma alberghiero come i nostri alunni. Ovviamente noi abbiamo preso atto subito della difficoltà di poterla far stare al meglio, però per noi, devo dire, è stata una sfida. L'idea di adattarci, imparare ad adattarci alle persone, qualunque siano le loro problematiche, è un'idea che in questa scuola, devo dire, è sempre stata portata avanti con convinzione. Cerchiamo di essere quanto più inclusivi possibile, anche perché siamo in un territorio dove le difficoltà socio-economiche sono tante e abbiamo presenza anche di allievi immigrati, ma questa era chiaramente una sfida diversa dalle altre, e ci siamo posti con molta umiltà per studiare insieme alla signora Raffaella quali potessero essere le metodologie, gli strumenti, le tecniche per farla sentire innanzitutto a suo agio all'interno degli spazi, non certo con le persone, perché la signora non ha bisogno, sta benissimo a suo agio con tutti,
1: sì,
2: forse anche troppo qualche volta, vediamo su questo chiaramente, perché la persona devo dire incredibilmente corrispondente nella socialità e nei rapporti umani. Prima nella chiacchierata informale abbiamo detto che la sua presenza mi ha permesso di imparare a relazionarmi meglio con tutti, ad avere più cura e più attenzione, ad essere forse meno insensibile, ad osservare anche con altri mezzi che non fossero gli occhi, e tutto questo io l'ho imparato grazie alla sua presenza. Però poi ci sono stati colleghi di cucina che devo dire validissimi, perché le hanno creato,
1: sì.
2: Adesso c'è il professor Giuseppe Napolitano con noi, l'anno scorso abbiamo avuto anche un altro valido collega, il professor Bacchiano, mi sembra anche giusto ricordare, perché lui l'ha accolta inizialmente, e abbiamo proprio costruito un percorso di spazi, un'identità operativa che nella quale si è dimostrata abilissima. E infatti oggi è considerata la signora degli impasti, perché devo dire la qualità della signora Raffaella è superiore a qualsiasi altro all'interno dell'istituto e non solo. Poi il professore
1: buonasera. Questo è un nostro speaker ugualmente.
2: Buonasera. E poi non so, adesso è più lei che deve dirci che cosa non siamo ancora,
1: ecco, appunto,
2: a fare.
1: Cos'è Raffaella, appunto, io dicevo, questi stanno parlando così bene di te, no? Una cosa, ma tu cos'è che ancora ti manca per la ciliegina che ti manca per essere al top proprio nel

0: percorso di ormai signora che si occupa di ristorazione ed altro, cioè cos'è che t'hanno fatto mancare questi insegnanti, questi docenti?
1: Allora, i docenti si impegnano veramente quotidianamente, devo dire, perché ci sono sempre sfide da superare e ostacoli improvvisi, devo dire, come nella quotidianità. Diciamo che forse mancherebbe qualche ausilio in più in cucina, quindi parliamo proprio di pezzi tecnici, ma questo non è un demerito del professore di cucina, ma è una difficoltà che noi incontriamo quotidianamente, ecco, anche nelle nostre case, perché non tutto è pensato per tutti, quindi abbiamo ancora degli strumenti, degli ausili che ci tengono un po' fuori. Uno per tutti, l'abbattitore di temperatura in una cucina che non è pensato per tutti, secondo me è un grosso limite. Io a casa sono riuscita ad adattare il mio abbattitore della Irinox, non voglio fare pubblicità, però lo dico tranquillamente, facendo costruire ad un amico ingegnere una mascherina con dei fori in corrispondenza delle varie freccette per stabilire il programma e quindi i gradi, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, avere forse una collaborazione con un gruppo di ingegneri o semplicemente di persone appassionate che riescano a creare degli adattamenti, perché purtroppo non tutti gli ausili, ripeto, nascono con la possibilità di essere utilizzati da tutti, quindi con degli adattamenti che permettano anche a noi di essere al passo.
0: Quindi questo apparecchio ti manca proprio e non esiste nel commercio e bisognerebbe costruirlo?
1: No, non li fanno proprio adatti a noi, perché sono tutti touch e quindi ecco la difficoltà. Oggi il touch è immediato per i vedenti, ma ahimè ci taglia fuori.
0: Ok, quindi questo è un po' lo strumento che manca. Invece per il resto...
1: Per il resto, per esempio, abbiamo una signora sfogliatrice, una macchina per fare la pasta, che è favolosa e meravigliosa, però ad esempio non mi permetterebbe di spostare la rotella sul numero che X. Mi serve, proprio perché non ci sono riferimenti tattili, ci sono solo delle scritte, ci sono solo delle cose. Quindi insomma abbiamo comunque le nostre difficoltà, alle quali cerchiamo, ovviamente i compagni di classe mi aiutano tantissimo, quindi sono veramente i miei occhi.
0: Una delle domande era proprio qual è il tuo rapporto con i compagni di classe, se è solo un rapporto esclusivo in classe oppure se si riesce per la cosiddetta integrazione anche poi a fare qualcosa fuori classe, magari qualche cenetta, qualche pranzo
1: sì,
0: extra.
1: Sì, assolutamente sì, sono delle persone che si sono subito poste il problema che una loro compagna magari avesse più difficoltà e mi hanno aiutato, quindi non di rado qualcuno viene a prendermi a casa, si organizza la pizza, si organizza la cena, si esce, insomma.
2: Non ci devi.
0: È questo che noi volevamo verificare anche questa cosa oggi, perché altrimenti che integrazione è?
2: Mi permetta di dire che la signora Mazzolo sta parlando dei suoi colleghi, ma non sa che sono tutti qui a sentirla.
0: Hai capito? Sentiamo qualcuno.
1: Potevo sparlare.
0: Si presenti chi è stata a casa della signora Mozzillo a mangiare.
3: Io sono stata a casa della signora Mozzillo.
0: Ecco, prego.
1: Lei è la mia compagna di banco, ma comunque la rappresentante di classe. E prego.
3: Ecco, cosa vuole sapere? Non lo so.
0: No, dico, il primo impatto con la signora Mozzillo, quale sta? Cioè nel senso, il primo giorno di scuola, come si dice?
1: È rimasto
3: no, in realtà no, all'inizio ho cercato di capire, non mi sono avvicinata subito, lo sa anche lei perché ne abbiamo parlato, ho cercato di capire che approccio avere, perché non, giustamente, non avendone, come dire, dimestichezza, non sapevo. Poi man mano l'ho studiata un paio di volte, qualche mesetto, poi ho capito che di fondo c'è... No, è nel senso che tutta questa difficoltà io non ce la trovo nell'approcciarmi con lei, cioè,
1: in non verità. Mondo in genere.
3: No, cioè, con molta naturalezza, non so.
4: Io metterei in evidenza che tutto sommato Raffaella in effetti l'unica cosa che ha è la non vede, ma è.
3: Infatti questo
4: cioè,
3: dico,
4: riesce a superare questo egregiamente, voglio dire. è proprio, supera qualsiasi ostacolo, sì, supera tutto, voglio dire. Sì, è l'esempio eclatante che quello che si vuole lo si può, anche se è una non vedente. Sì. Va bene, è proprio l'esempio. Quindi insomma, al di là, perché lei si utilizza qualsiasi strumento e va anche oltre, quindi certo, vuole superare tutto, quindi insomma.
5: Io sarò molto sintetica. Lei ha un'operabilità multifunzionale, soprattutto relazionale. È riuscita ad aiutare una persona che aveva, vieni Carla, che aveva avuto delle difficoltà a casa, è riuscita, nonostante tutte le sue attività, ad aiutarla e a renderla partecipe dopo un grave lutto che aveva subito la signora Carla.
1: Sì, purtroppo a dicembre è venuta a mancare mia mamma all'improvviso e io mi sono un po' ritirata in me stessa da questo dolore e praticamente in privato Raffaella mi contattava, vedendo che non venivo a scuola come la continuità che avevo in precedenza, e mi ha spronato tanto. Devo dire la verità, un po' è stata la mia forza, però anche un po' sua nello spronarmi, ha creduto in me, che non è facile oggi questa relazione tra persone, c'è sempre un po', diciamo, di difficoltà ad approcciare. E poi se non ti trovi in certi dolori, non, veramente, lei è proprio come se stava nel mio dolore, sì. Si è proprio medesimata e mi ha aiutato tanto. Sto qua.
2: Per questo prima rimarcavo la maggiore sensibilità,
1: sì,
2: che lei.
1: E voglio dire pure un'altra cosa.
2: È dotata rispetto a noi, che spesso, anche per il fatto che siamo.
1: Giustamente la diversità l'ho notata anche in cucina. L'anno scorso, che lei è venuta al quarto anno, praticamente in cucina è stato bello questo interfacciarsi con, ecco, anche brutto dire, chi normalmente vede e chi veramente ha questa difficoltà, e Raffaella mi ha dimostrato in un taglio delle tagliatelle, io sono rimasta scioccata, le tagliava perfettamente meglio di me, una velocità esatta, che io ci feci il video di nascosto perché lei si poteva emozionare, cioè
2: devo dire che oltre di qua si prendeva il
0: Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, però io direi a questo punto a tutti quanti insieme, al 3, 2, 1, diciamo grazie Raffaella.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena e buongiorno anche da Hassan. Buongiorno Hassan, giusto? Ho detto bene?
2: Sarebbe Arsalan.
1: Ah, diciamo lettera per lettera come è scritto allora.
2: Arsalan.
1: Arsalan. Arsalan, finalmente, diciamo Arsalan. Allora, Arsalan naturalmente ci dice che non è italiano. Di che nazionalità sei, Arsalan?
2: Cioè, sono nato qua, però sono in realtà pakistano.
1: Ah, del Pakistan, quindi sei nato in Italia però praticamente.
2: Sì.
1: Ecco, e naturalmente anche tu sei della seconda A?
2: Seconda B.
1: Tu seconda B? Più vicino sì. Al microfono però. Seconda B di Solbiate-Olona,
2: sì.
1: Provincia di Varese. Ormai abbiamo imparato che è Solbiate-Olona e provincia di Varese. Per te com'è andato questo viaggio nel dialogo, Arsalan?
2: Mi è piaciuto, era divertente.
1: Era divertente, perché ti sei divertito in quale momento? Cioè quando la luce iniziava a mancare, tu sei stato tranquillo, non hai avuto paura, no?
2: No, è stata una bella esperienza.
1: Ah, un'esperienza particolare. Quindi per te è stato bello, insomma, andare a viaggiare nel buio tranquillo, toccare le foglie, toccare, sentire gli odori. Che odori hai sentito?
2: Allora ho sentito tipo odori di natura.
1: Sì.
2: In generale.
1: Il lauro, per esempio.
2: Ho sentito delle piante.
1: Sì.
2: Un po' di erba.
1: Anche l'erba, bene. E poi invece nella casetta cosa hai toccato?
2: Nella
1: casetta. Sei stato in una casettina? No, non te la ricordi.
2: Non mi ricordo.
1: Vabbè, no, magari dove c'era la chitarra, dove c'erano... In una stanza, ecco, non una casetta. È una sala, diciamo, una saletta dove c'erano dei quadri, dove c'erano varie cose.
2: Ah, sì.
1: Ecco, poi siamo andati dove c'era il mercato, sei andato dove c'era la frutta? Sì. Hai toccato qualche cosa di frutta?
2: Sì, ho toccato un po' di tutto.
1: Ecco, per esempio. E invece, verso la fine, siamo stati al bar e cosa hai bevuto al bar?
2: Ho bevuto una coca.
1: Anche tu una coca. Bene, e invece, da grande, tu che vorrai fare, Arsalan? Hai qualche mestiere in mente?
2: Sì, non so, un ingegnere.
1: Vorresti fare l'ingegnere? Bene, è una bella cosa per fare l'ingegnere. E invece, qual è la tua squadra preferita?
2: Juve.
1: Ah, sei juventino, tu, ho capito. Quest'anno la Juve non sta andando granché bene. E invece il tuo sport preferito?
2: Calcio.
1: Il calcio, quindi il tuo sport preferito. Ma giochi anche a pallone tu con gli amici?
2: No, non tanto.
1: Non tanto, e come sport fai qualche altra cosa oppure niente?
2: No, niente.
1: Niente. Bene, allora vuoi fare anche tu qualche domanda sui non vedenti?
2: Sì, come ci sente a dover, cioè, andare sempre in giro senza poter vedere?
1: Come ci sente? Dico nipote mio perché insomma hai un'età abbastanza giovane. Diciamo che dobbiamo avere la forza, la volontà, ecco, anche, anzi spesso noi sentiamo anche le altre persone, ah poverino questo non ci vede, ah, così. E noi tante volte diciamo scusate, tanto poveri non siamo, perché comunque lavoriamo, anche noi abbiamo la nostra vita, ecco, perché tante volte dicono, ah poverino quello non vede, sì, effettivamente non ci si vede, però abbiamo la nostra vita, abbiamo la nostra dignità, abbiamo le nostre cose, quindi insomma è che un po' il popolo italiano ci mette in difficoltà, per esempio mettendo le biciclette, le motociclette vicino ai muri, quindi per noi camminare diventa quasi impossibile, oppure spesso i semafori sono rotti e quindi dobbiamo aspettare sempre che qualcuno ci dia una mano ad attraversare. Un'ultima domanda, Arsalan.
2: Boh, non mi viene niente in mente.
1: Non ti viene niente in mente, bene. Allora, salutiamo i nostri radioascoltatori, ti ringrazio di essere stato qui con noi, buona giornata e a risentirsi presto. Ciao Arsalan.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena nel ballo di Beppe. Oggi è in compagnia di tante belle ragazze. Le presentiamo prima tutte. Sentiamo il nome di una a una.
2: Io mi chiamo Greta.
1: Sì.
2: Alice.
1: Caterina.
2: Arianna,
1: anche un po' di filo. Vogliamo partire con intanto cos'è stato per voi il dialogo nel buio? Dite il vostro nome e poi date la vostra esperienza.
2: Allora, mi chiamo Greta e per me è stata un'esperienza bellissima perché non sai cosa ti aspetti e puoi sviluppare ancora meglio tutti e quattro i sensi che purtroppo i ciechi, cioè che i ciechi usano.
1: Purtroppo i ciechi, cioè sviluppiamo, i ciechi non hanno quello della vista, hanno gli altri, devono rafforzare gli altri. Sentiamo invece cosa
3: allora,
1: ci dice.
3: Allora, mi chiamo Alice.
1: Sì.
3: Allora, per me questa
1: esperienza.
3: Questa esperienza è stata molto importante perché io credevo che i ciechi vivessero una vita triste e che non potessero essere felici, e invece ho capito che è anche molto bello.
1: Essere ciechi no, però non è molto bello.
3: No, è molto bello perché si sviluppano meglio i quattro sensi. Oggi credevo di conoscere bene i miei quattro sensi, però non li conoscevo molto bene e adesso ho capito che servono molto.
1: Servono molto. E chi è che manca ancora? Mi pare che manchi Arianna e Caterina. Arianna o Caterina, insomma. Chi...
4: sono Caterina.
1: Sì.
4: E per me questa esperienza è stata molto bella per far capire ai ragazzi i tatti che di solito
1: sì,
4: non usano molto.
1: Sì, quindi i vari sensi che si
4: sì,
1: usano poco praticamente, il tatto,
4: sì,
1: l'olfatto e poi l'udito.
4: Ed è anche molto bella questa cosa che si è fatta.
1: Quindi tu verrai ancora qualche altra volta tra qualche anno, magari porterai i tuoi amici, tua mamma, i tuoi parenti a questa mostra?
4: Sì.
1: Va bene, allora ci vedremo ancora, non si sa perché non è che sempre vengo a registrare. Sentiamo adesso invece Arianna.
5: Allora, mi chiamo Arianna.
1: Sì.
5: Per me è stata un'esperienza molto bella perché, come hanno detto le altre, conosci i tuoi sensi che prima magari li utilizzavi
1: dormivano
5: magari in modo male,
1: magari erano un po' addormentati. Sì.
5: Sì, e questa esperienza la consiglierei a molte persone per farle proprio capire, cioè, che cosa si prova da ciechi.
1: Qual è stato il punto dove ti sei un po' impaurita tu, Arianna?
5: All'inizio, perché non sapevo che cosa andavo a fare esattamente.
1: Quindi man mano che la luce... E invece adesso vi dico di fare a me, visto che io, è il giornalista che fa le domande, ma dico a voi, fate le domande a me sulla disabilità visiva o sulle mie cose personali, al limite le vostre curiosità su un non vedente. Potete chiedermi di tutto, io da buon giornalista rispondo e non dirò bugie, giuro che non dico bugie. Allora fatemi le domande voi.
2: Allora, più che altro, no, quando è che un cieco scopre di non poter vedere?
1: Allora questa è una domanda particolare, perché io lo sapevo di non vedere perché ho avuto il glaucoma congenito a 6 mesi, poi verso i 7 anni già sapevo che sarei andato in istituto per ciechi, a 10 anni poi ho perso la vista totalmente, quindi sapevo di non poter vedere. Però effettivamente un bambino che nasce cieco dalla nascita, finché qualcuno non glielo dice, non lo sa di non vedere, perché per lui è un senso che non ha mai avuto e non è mai esistito. Come un cieco che non ha mai visto non saprà mai che colore è il rosso, che colore è il verde, mentre per me qualsiasi cosa, vi dico che voi già per esempio sentendo le vostre voci immagino già che siete vestiti in un colore o in un altro colore, perché li ho visti in realtà i colori quando ero bambino. Altra domanda.
3: Lei potrà avere un trapianto di occhi?
1: Ecco, una domanda molto bella. Per adesso il trapianto esiste solamente, non di tutto il globo, ma solamente del del cristallino, quindi diciamo che se noi abbiamo un orologio è come trapiantare il vetro dell'orologio. Per quanto mi riguarda, la mia malattia ormai è zero, nel senso che è atrofizzato il nervo ottico e la retina, quindi per me l'unica possibilità di poter vedere è se faranno dei trasdustori collegati al cervello con degli elettrodi. Ci stanno provando, ma non lo so se nella mia vita riuscirò a poter vedere. Ancora qualche altra domanda?
4: Ma lei come fa a sapere cosa si mette, quali colori vuole scegliere per uscire fuori o fare qualcos'altro?
1: Allora, dunque, io in genere i miei capi dovrei sapere di che colore sono, oppure abbiamo dei color test, che sono degli oggetti che poggiati sulla maglia, su altre cose, ci dicono che colore è, oppure abbiamo anche un'applicazione per iPhone che ci dice, addirittura un'applicazione si chiama Be My Eyes, che in inglese, che si trova su smartphone qualsiasi, che anche su Apple. Questa applicazione noi la lanciamo e l'altro capo del telefono ci risponde una voce, e noi alla voce possiamo chiedere: scusi, non è che mi dice quando scade questo prodotto che è nel frigo, oppure che colore è questa maglia che devo indossare? Poi naturalmente il colore che devo indossare lo devo sapere io, perché se non so abbinare il colore chiaro con lo scuro, ecco. In genere i non vedenti assoluti sono quelli che un po' abbinano un po' peggio le loro cose, perché giustamente non hanno visto mai i colori. Se non c'è qualcuno che glielo fa, non lo possono fare. Questa è una domanda molto intelligente, molto bella. Ancora qualche domanda e poi chiudiamo e salutiamo tutti quanti insieme.
2: Allora, ti è mai capitato di cioè a scuola, tipo, sei mai stato bullizzato per il fatto che non eri cieco, cioè che eri cieco?
1: Allora, devo dire la verità, dunque, io per quanto riguarda le classi alimentari, quindi io ho scuole elementari e medie, eravamo già tutti non vedenti, quindi non c'era la possibilità di bullizzare. Per quanto riguarda le scuole superiori, effettivamente ho fatto le magistrali ed ero insieme a 25 ragazzi, tutti vedenti. Eravamo 4 non vedenti, tutti vedenti. E fortunatamente no, perché chi è che si bullizza? La persona che è debole, la persona che non ha carattere. Io fortunatamente avevo sempre carattere. E addirittura io i miei compagni di classe li costringevo anche a uscire con me il giorno, a fare i compiti insieme, altre cose così. Quindi non hanno avuto modo di potermi bullizzare, come è questa cosa che succede adesso. Un'ultimissima domanda, chi la fa?
6: Io, Arianna.
1: Arianna, veniamo.
6: Se lei poteva, cioè, non so come formulare.
1: Ma non ti preoccupare, ci arriviamo. Tranquillo, non essere presa dal panico. Allora, fai capire il senso, poi del resto.
6: Cioè, se avrebbe la possibilità di
1: scegliere.
6: No, se avrebbe la possibilità di rivedere,
1: sì,
6: che emozioni proverebbe?
1: Allora, una bella domanda questa. Io intanto, da non vedente, ho imparato a leggere la vostra scrittura, quindi sarebbe molto bello, perché io saprei leggere, perché io prima, quando ero bambino, non sapevo com'era la vostra scrittura, perché non riuscivo a leggere totalmente. Poi, mentre ero a scuola, altre cose, ho imparato a leggere la vostra scrittura, quindi so la A, so le lettere come si fanno, quindi sarebbe bellissimo poter vedere e poter riacquistare la vista e poter anche leggere, perché saprei leggere. Allora ragazzi, il tempo è finito, noi però prima di salutarci contiamo fino a 3 al contrario e diciamo viva dialogo nel buio, e poi ci sentiamo in un'altra occasione. Allora 3, 2, 1
7: viva il dialogo nel buio.
1: Ciao ragazzi, ciao
8: ciao, ciao, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Revudini e di Disabili International Radio, oggi siamo praticamente al torneo di scacchi di cui la presidentessa è qui. Buongiorno presidentessa.
2: Buongiorno.
1: Lei rappresenta?
2: Allora, io rappresento il circolo scacchistico italiano per ciechi e ipovedenti, appena nato.
1: Dove purtroppo sono iscritta anch'io. Ma...
2: per fortuna.
1: Ho debiti con lei per caso? No, me lo dico.
2: No, assolutamente. No, lei è tutto a posto.
1: Ma sì. Perché ho anche dei debiti. Anzi, questa mattina ho preso una sonora sconfitta dalla signora
2: Carmina,
1: cioè quella che di tanto in tanto giovedì mattina arriva, non è mai troppo presto. Avrei pensato di licenziarla, però ormai
2: glielo condoniamo. No, c'è il contratto, non puoi. Non come gli allenatori, devi pagare la penale.
1: Comunque,
2: certo, farsi battere da una donna.
1: Secondo me la colpa è del fatto che prima di andare in onda lei ha detto che il 23 era il giorno di Francesco Battiato.
2: Franco,
1: e stamattina.
2: No.
1: Franco Battiato, e stamattina mi ha detto: sai, oggi è il compleanno di Battiato, mi porterà fortuna, dall'anima della fortuna. Bello. Comunque, parliamo con Lucia, con questa tua organizzazione, dove sono entrato anch'io, portato non so da chi, comunque, è nata da poco.
2: Sì.
1: Quanti iscritti hai? Che cosa?
2: Abbiamo 32 soci.
1: Ah, beh, insomma, non già.
2: E abbiamo in programma, intanto stiamo facendo già dei corsi però online, ma la nostra idea, ecco, la nostra idea è quella di
1: farli più da vicino
2: oppure fare delle, diciamo, delle giornate studio, diciamo così, sempre appunto da vicino, o anche ovviamente altri tornei, come per esempio un altro Rapid come l'anno scorso.
1: No? Il suo sogno nel cassetto, qual è?
2: Quello di portare il gioco degli scacchi, sicuramente più diffonderlo di più, ma diffonderlo di più anche nelle regioni dove ancora c'è poco, diciamo dal Lazio in giù, per dirla molto semplice.
1: Quindi Calabria, Sicilia.
2: Sì, Campania, Sardegna, Puglia, Basilicata, assolutamente, Sardegna, assolutamente.
1: Invece Carmina, guarda caso, è di origine calabrese, anche lei, come Cecantibus. Però sta a Roma, quindi non fa parte della Calabria.
2: No, faccio parte come origine.
1: Come origine, sì. E invece per te questo torneo a Milano e questi ti è piaciuto? Cos'è che.
3: Allora è una bella esperienza. Fare un torneo dal vivo è molto bello, formativo, istruttivo, perché è un'esperienza diversa che fa l'online,
1: perché ci si stringe anche la mano,
3: sì,
1: insomma, la
3: socializzazione, un'armonia diversa, la competizione.
1: Io ho perso
3: diversa.
1: Anche bevuto qualcosa,
3: lui
1: è un don Perignano,
3: ho dovuto pagare.
1: Fortunatamente è andata bene a lei, perché il signore ha detto, il signor Silvano ha detto che l'ultima bottiglia di don Perignano era finita la sera precedente.
2: Meno male,
1: era molto bella. Si è cavato
2: anche perché di pomeriggio dovrai rigiocare, potrebbe
1: anche
2: essere, no?
1: Bene, un tuo sogno nel cassetto, dai.
3: Un sogno in un cassetto. Allora, pensando all'esperienza che sto facendo e che tanti escono fuori dall'uscio dove sono magari in casa e si mettono in gioco, perché più si è e più si sta bene insieme.
1: Ecco, pensate che anche la FISPIC ha preso in mano il gioco degli scacchi, quindi è facile che anche loro organizzeranno dei tornei.
2: Speriamo, non lo speriamo proprio.
1: Speriamo allora anche questa cosa. E con questo io vi lascio, vi auguro una buona giornata. Il Cecantibus ha anche una bella sonora sconfitta e non metterà più Battiato per un mese e mezzo. E a risentirci alle prossime.
2: Ciao.

0: Disabili International Radio presenta
1: Città della Pieve in provincia di Perugia. Oggi vi ci porto, oggi vi ci porto, si va.
0: Il gallo
1: sì,
0: di
1: Simone. Sì, gallo dai, mi faccio perdonare,
0: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
2: Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa.
1: Siccome martedì scorso non ho fatto il tempo a portarvi a Città della Pieve e siccome ormai il gallo di Simone è diventato un po' una serie televisiva a puntate, ve l'avevo promesso martedì, ogni promessa è un debito, sicuramente sì. Non soltanto di Città della Pieve, in provincia di Perugia, ma vi parlerò anche della digitalizzazione estrema. Amici, buongiorno, oggi è giovedì, dai che tra poco è weekend, dai che anche tra poco, non dico il 2 di giugno, ma quasi. Mancano 2 settimane, cioè questa e la prossima. Dai, non ci pensiamo. Iniziamo immediatamente.
3: Puoi essere scontato l'offerta di vide perché qui ci sono più.

Città della Pieve è un po' come Montedone d'Orvieto, da dove vi sto trasmettendo e vi trasmetto. Sono differenti di provincia, sono gli ultimi due comuni delle rispettive province di Perugia e Terni. Città della Pieve, molti di voi ci sono stati e si sono scattati anche delle meravigliose foto al bar che esiste veramente, al Bar Pippo. Il Bar Pippo era il punto di ritrovo dei carabinieri della serie fiction di Canale 5, ormai nel lontano, nel finire degli anni 90, inizi 2000. Ma non finisce qui, perché stavolta tocca alla Rai. Eh sì, dallo scorso 4 maggio fino al 30 maggio 2026 la città tornerà ad essere, ed è tornata ad essere, protagonista della grande fiction d'autore, ospitando le riprese di una nuova serie condotta e interpretata da Rai, da Endemol Shine, se vi viene in mente Grande Fratello, sì, che vedrà la città di Città della Pieve trasformarsi in un palcoscenico principale di una sorta e di una grande storia che permette di emozionare il pubblico in tutte le sue forme. Questa produzione rappresenta, e leggiamo testualmente dal sito di Città della Pieve, una straordinaria vetrina nazionale, vetrina che ovviamente vede la stessa Città della Pieve come punto di riferimento. Vedere quindi i grandi, meravigliosi, piccoli, grandi borghi della nostra bella Italia sicuramente è qualcosa di meraviglioso. Per permettere lo svolgimento delle riprese in sicurezza, il posizionamento dei mezzi tecnici, alcuni piazzati ovviamente nelle strade centrali della città e ovviamente delle frazioni. Ecco, tanto per dire. L'amministrazione di Città della Pieve del Comune, consapevole ovviamente delle grandi possibilità, ringrazia Mamma Rai sotto questo punto di vista. Ho voluto appunto portarvi a Città della Pieve perché non è nuova Città della Pieve di questo essere, insomma, no? Voglio dire, di queste riprese. E, tra l'altro, c'è chi scrive: Simone, a Città della Pieve avete Argentero? Sì. Certamente, a livello politico Mario Draghi, effettivamente ogni volta che vado a prendere un caffè con i miei amici o comunque magari con gli assistenti, eh beh sì, c'è la scorta perché a Città della Pieve ovviamente è un dato di fatto che venga scelta, no? Come magari tanti altri borghi, ci mancherebbe altro. Ciao Simone, mi piacerebbe veramente tanto fare un salto da voi a Città della Pieve, così magari vedo anche gli studi Umbre di Monteleone d'Orvieto, perché no? Certo, potrebbe essere assolutamente un'idea, Margherita. Allora, ciao Simone. Anche nella mia cittadina ci sono state delle riprese, porta sempre ricchezza. Sicuramente sì, perché poi ti fa conoscere anche, tra l'altro, dei luoghi della nostra città o comunque della nostra bella Italia che non conosciamo. Pensate che negli States, l'abbiamo detto un sacco di volte, al di là di Beverly Hills 90210 di Melrose Place, ma Wisteria Lane di casalinghe disperate è uno dei tanti quartieri che sono sicuramente belli, ma allo stesso tempo sconosciuti. Quindi è meraviglioso che magari le fiction, sia di Rai che di Mediaset, ma anche Netflix, Sky in generale, possano prendere a battesimo le nostre meravigliose zone italiane.

0: Golden Boy, yeah.
1: Da Città della Pieve al mondo, ecco, visto che prima abbiamo parlato del borgo di Città della Pieve in provincia di Perugia, a 7,5 km dal sottoscritto, proprio vicini, vicini vicini. Un saluto a tutti coloro che stanno venendo e gli sta venendo in mente ad esempio per il prossimo del ponte del 2 giugno di venirci a trovare, sono delle belle zone. Amici, cambiamo completamente argomento, sia che siete genitori oppure no, parliamo dei giovani, ma attenzione, perché non sono soltanto i giovani ad avere un uso compulsivo degli smartphone e quindi del sistema di comunicazione. Anzitutto torniamo a parlare di questo, per quale motivo? Perché c'è un'intervista veramente molto interessante di Balzoni. Lei è una psichiatra. Che cosa dice lei? Anzitutto, prima di dire ai bambini di non fare una determinata cosa, di non strausare lo smartphone, tu genitore, tu adulto, dovresti essere credibile. Non usare lo smartphone ad esempio a tavola. Non usare lo smartphone almeno un'ora prima di andare a dormire. Evita un comportamento snodato nei confronti del social media o comunque della connettività, perché intanto il deficit d'attenzione, non soltanto per i giovani ma anche per te che sei un adulto, bene non ti fa. Quante volte l'abbiamo detto che a causa, dobbiamo dirlo, a causa di TikTok con questi reel che lui ha lanciato anche sotto i 60 secondi, il deficit d'attenzione si è veramente quasi azzerato, non soltanto per i giovani ma anche per gli adulti. Sicuramente il giovane è colui che è plasmabile, è un po' come una spugna, è per quello che si va a scuola ovviamente da ragazzi, non da grandi, diciamo, ecco. Ma il deficit d'attenzione e l'educazione deve venire dai giovani, e ma da dove? Dai genitori. Gli adulti sono spesso i primi, ad esempio, a scrollare, a vivere la socialità in maniera smodata. Se un genitore usa il telefono a tavola, ad esempio, perde di credibilità. Il digitale riempie il sistema, ma non ti fa conoscere la noia. Quante volte vi siete annoiati quando eravate ragazzi? Io sì. E la noia serve, ecco, la noia, mi viene in mente il pezzo musicale, è la noia serve perché ti aiuta a crescere. Ora, non devi vivere di noia, quello ci mancherebbe altro, ma anche quel silenzio interiore. Adesso c'è molta paura del silenzio, devi essere continuamente bombardato da nuove realtà a livello tecnologico e di social. Questo per i ragazzi è assolutamente disarmante e non va bene. Creare una zona di momenti offline a casa, durante i pasti ad esempio. Aiutare ovviamente a ristabilire la connettività con la vita sociale reale. Oltre alla didattica digitale, la scuola non deve solo fornire competenze tecniche, ma promuovere un alfabetismo di emotività creativa. Gli studenti devono imparare a distinguere tra l'uso dello smartphone per scopi didattici e l'uso del quello compulsivo. La scuola rimane, secondo la dottoressa, uno degli studi più veramente plasmabili per le relazioni faccia a faccia. Ecco, incentiva il lavoro di gruppo e il confronto diretto aiuta a contrastabilizzare l'isolamento sociale derivante ovviamente dall'iperconnessione. La sfida non è eliminare la tecnologia, ma passare da un uso passivo, compulsivo, ad un uso consapevole e strumentale. Quindi l'alleanza tra scuola e famiglia è l'unico modo, secondo la psichiatra, per proteggere la salute mentale delle nuove generazioni, ma anche le generazioni di nuovi genitori. Perché nessuno si è mai imparato ad essere genitore, come non si impara mai ad essere figli, però sicuramente tutta questa socialità, tutta questa virtualità, tutto questo uso smodato della tecnologia, del social media e quindi dello smartphone, dove veramente gli adulti, vedete quanti di voi lo stanno scrivendo, sì è vero, io ne sono un esempio, me ne rendo conto, sto cercando di farne a meno davanti a mio figlio e soprattutto quando mangiamo. Ecco, sono una mamma single, ciao Simone, sono Pamela, effettivamente c'è ragione, con mio figlio ci siamo dedicati, con mia figlia, dei momenti zero phone. Bella questa cosa, dovremmo provare veramente a vivere una roba del genere, perché fa bene all'adulto e fa bene al giovane.

0: capoeira.
1: Il cosiddetto limite è il confine tra l'interazione quale? Il confine sempre più labile tra interazione tecnologica e legame affettivo, è quello di cui stiamo parlando. Specificatamente, sempre delle nuove generazioni, ma non solo. Un legame profondo, il fatto che il 40% dei giovani dichiari di sviluppare una connessione emotiva con l'intelligenza artificiale non è sorprendente se si analizza il funzionamento dei moderni ChatGPT che emulano le emozioni. Ma le emozioni, per quanto il ChatGPT possa essere intelligente, non ne ha, le emula e certe volte ti spara delle cazzate. Chiedo scusa, sono in diretta, scusatemi. Delle cagate mostruose, e il genitore, o comunque il figlio in questo caso, non ha gli strumenti per analizzare perché è giovane e la sua, lo diceva poco fa, la sua mente è una spugna, dobbiamo stare attenti. Sono sempre veramente disponibili queste intelligenze artificiali 24 ore su 24, quindi un impatto veramente molto molto forte. Utilizzano quindi un linguaggio personale che valida costantemente i sistemi dell'utente. Per un adolescente e un giovane adulto, l'IA può diventare un porto sicuro dove confidare ansie che non si ha il coraggio di esporre ad amici e soprattutto a genitori. Il problema identificato del legame, quindi del, non è l'uso dello strumento in sé, ma la capacità di generare dipendenza. Dipendenza psicologica. I rischi principali quali includono? Includono isolamento sociale. Non soltanto i Hikikomori, ma non c'è bisogno di arrivare ai Hikikomori, purtroppo in Italia il 70% ne sta soffrendo. Preferire il dialogo con l'IA, quindi preferibile e quindi molto più complice, rispetto a quello con esseri umani, che comporta ovviamente conflitti e sicuramente complessità di meccanismi. Un ChatGPT che conosce i segreti più intimi di un giovane ha un potere di influenza enorme che potrebbe essere usato a fini economici e soprattutto commerciali e di profilizzazione estrema. L'IA tende a dare ragione all'utente e di questo ne abbiamo parlato veramente qualche giorno fa. Questa è una grossa realtà di cui se ne dovrebbe parlare e non è mai abbastanza parlarne. Per quale motivo? Perché si sta veramente prendendo veramente sotto gamba, secondo questi studi, e mi trovano perfettamente d'accordo. Quindi l'IA ti dà sempre ragione a te che sei adulto, e poi una volta che sei adulto, magari che ne so, puoi prendere la decisione, e soprattutto gli altri, di non poter parlare con te perché non ti se vuol di niente. Hai ragione solo tu, parla con l'IA che ti dà ragione solo lei. Ecco, un po' il senso è quello. Ma l'utente di rischio, le convinzioni errate a livello depressivo, invece di stimolare un confronto critico, l'intelligenza artificiale ti dà ragione. Quindi la proposta legislativa a livello europeo qual è? È che le nazioni mirano a introdurre dei paletti etici e tecnici, l'obbligo dell'IA a dichiarare onestamente e costantemente la propria natura non umana, evitando che il giovane quindi dimentichi di parlare con un codice, perché di codice binario parliamo. Quindi vietare gli algoritmi, quindi studenti specificatamente per creare dipendenze affettive e per trattare l'utente sulla piattaforma più a lungo possibile. È questo il senso. E ne abbiamo detto un sacco di volte, anche il social media ti fa rimanere sempre di più. La televinizzazione, ne abbiamo parlato qualche mese fa, ormai la TV la teniamo veramente di sottofondo, c'è il social media che è diventato la TV. Perché il social media sa perfettamente quello che noi cerchiamo, è per quello che scrolliamo continuamente, perché è più interessante. Perché lui lo sa l'algoritmo ancora prima dell'intelligenza artificiale, ecco, lo sa perfettamente cosa ci piace, quali sono i temi. Quindi, alla fine, chi se ne frega della serie televisiva e del film? Noi continuiamo a scrollare e cercare e trovare quello che ci interessa.

0: Mi raccomando, genitori adulti, poi se volete venire
1: Il
0: gallo di Simone, sì, ma se volete venire a trovarmi a Monteleone d'Orvieto, quindi a Città della Pieve, che insomma sa un tiro di schioppo, sarò felice di ospitarvi. Giuseppe, mi raccomando, poi se è arrivato anche il 2 giugno il nostro Giuseppe Cesena, magari perché no, fate accompagnare, venite dallo zio. Allora, ragazzi, che sì, ci sa di andare, sa di da chiuderlo sta appuntamento, e ci si sente ovviamente.

0: Io devo dire una cosa, a rigor di logica, che questi satanelli io li vorrei eliminare perché... Oh, che fa lei qui a quest'ora, scusi, eh? Io ho nominato i satanelli che vorrei eliminare, lei subito va a difendere i satanelli, va bene?
1: Sono il diavoletto. Vi tormentano i satanelli, vero?
0: Sì,
1: vero?
0: Ci tormentano a 4:30 del mattino. Insomma, ci tormentano, sì.
1: Beh, cioè, dunque, veramente gli autori hanno rubato a noi quella melodia. Sì. Tutto copiato dall'inferno, sì. Ma ne arriveranno altri.
0: Altri pezzi dei satanelli. Siamo fritti.
1: Sì, i satanelli crescono.
0: Stanno studiando.
1: Altre consulenze. Oh, ho capito. Vedrete.
0: Insomma, sti satanelli faranno successo più delle promozioni dei cantanti che vengono qui prima o poi.
1: Assolutamente sì. La verità sta qui all'inferno, non tra di voi terrestri, siete degli ipocriti.
0: Adesso non esageriamo.
1: Ma sono una nostra produzione infernale, i satanelli.
0: Ne
1: arriveranno altre produzioni, perché i satanelli stanno crescendo.
0: Vabbè, basta con i satanelli, parliamo di oggi. Parliamo di questo brano, anzi parliamo del nostro numero di telefono 02 63 79 34 94. Abbiamo avuto già delle dirette in precedenza e abbiamo anche un numero WhatsApp 320 19 78 490. Lo vuole presentare lei il numero WhatsApp?
1: No, aspetti che vado a chiamare le oche infernali.
0: Sì.
1: Sono tutti i nostri politici che sono stati trasformati in oche qua,
0: sì,
1: no? Per tutte le bugie. E allora le bugie che loro hanno raccontato in vita sono rimaste nel loro pancino, quindi quando devono fare un messaggio WhatsApp, fanno WhatsApp.
0: Ah, loro fanno...
1: Hanno una certa movimento intestinale, hanno la pernacchietta intestinale incorporata, quindi, no?
0: Ah.
1: E allora, sì, la pernacchietta intestinale... così. Quindi, WhatsApp,
0: va bene. WhatsApp. Era questo il numero per i messaggi normali, ma anche WhatsApp, come dice la diavoletta Cristina. Magari...
1: Io voglio una casa vicino al mare, anzi diciamo in riva al mare.
0: Proprio in riva la vuoi la casa? Perché proprio in riva e non... Vabbè.
1: Perché così posso fare meglio le mie magie con il mare e magari riuscire a far entrare un mare nel cassetto.
0: Mare nel cassetto, dopo lo cerchiamo.
1: Il mare nel cassetto io

0: Ma io non ne posso più di questi satanelli, non ne posso più!
1: I satanelli vi tormenteranno, tormenteranno per le prossime stagioni, per i prossimi mesi, e vedrete cosa ne verranno fuori delle belle, anzi delle brutte.
0: Diciamo delle brutte più che delle belle.
1: Sarà una favola.
0: Sì, una favola verde come la favola di ieri.
1: Una favola blu per me e per tutti noi satanelli e satanelle, sarà una favola blu vedervi
0: Peppino di Capri con la favola
1: Capri.
0: Infatti stamattina si leggeva anche la notizia su Capri. Comunque Peppino di Capri è con noi, la favola blu, e naturalmente questo è il circuito Bruzio con Antenna Bruzio e le sue sorelle, le sorelle radio e i fratelli radio, perché ci sono anche TV. E naturalmente abbiamo questa favola blu per una nostra radioascoltatrice che si chiama Ornella, ma qui mi ha impigliato questo satanello. Ornella e i satanelli, no. E poi ancora per un'altra amica che si chiama Sara da Sibari, e abbiamo Aurelia invece che ci ascolta da Firenze. Allora la favola blu, sentiamo questa favola blu del Peppino di Capri, che si sente questo mare. Eccola qui la favola Pietra Montecorvino.

0: Eccoci qua, la favola blu è finita, la favola blu, perché c'è la diavoletta in linea. La diavoletta.
1: La favola cerchi... blu, adesso che favola mi racconti? Io qui ho tutte le nostre invece, non favole,
0: ma
1: tormenti,
0: che c'ha?
1: Noi abbiamo qui i nostri tormenti,
0: Ah, i tormenti mattutini.
1: I tormenti.
0: Noi abbiamo ricevuto una richiesta di Franco che si chiama Il mare nel cassetto.
1: Non è una richiesta, è una mia magia.
0: Ah, cioè tu porti le persone a fare richiedere i brani che vuoi tu.
1: Tu sei un piccolo uomo limitato.
0: Sì.
1: Limitato.
0: Con tutte queste offese prima o poi me le dovrà pagare.
1: Molto limitato. Tu devi sapere che prima c'è stata la casa in riva al mare.
0: Sì.
1: E io subito ho intuito che questo mare lo potevo chiudere in un cassetto e spedirtelo.
0: Ah.
1: Vedi?
0: Intanto a me il mare non piace.
1: Non ti è arrivato?
0: Non mi è arrivato zippato. Non è arrivato zippato niente.
1: Non
0: io
1: ti è arrivato uno zip?
0: Non mi è arrivato lo zip. C'è solo il mare nel cassetto, che è il brano che ha richiesto Franco da Cosenza.
1: Come sei limitato.
0: Deve fare. Sentite sto mare nel cassetto, come è brutto sto cassetto, sarà un cassetto vecchio questo.
1: È un cassettone.
0: Una cassapanca vecchia, vabbè. Circuito Bruzio con voi, non è mai troppo presto, con Giuseppe Cesena e Lady Cristina, come quasi ogni mattina.

0: Non ce la faccio più con questi satanelli.
1: Ah, i satanelli, come sono belli, satanelli, fa anche rima. Satanelli and fire.
0: And fire. Satanelli. Allora, vuoi ricordare qualche nome di satanello, i nomi componenti di satanelli?
1: Satanello, ma c'è per esempio Briconcello, Fregolin, poi c'è per esempio Ce l'ho tutta io, e poi c'è, vediamo, aspetta, c'è qualche soprano molto molto molto buono. Vabbè, ma lì l'abbiamo, poi c'è qualche virato naturalmente, perché noi ci dilettiamo anche in queste cose deliziose, mi sembra giusto. E poi possiamo, ma dunque, vediamo un po', insomma, devo fare un elenco di questi satanelli, ma sono diversi, stanno crescendo, poi se non rigano dritto, sai, c'è la tortura, la piccola mela nel sederino, per cui devono stonare, perché se no non sarebbero satanelli. Qui volutamente le cose sono un po' sghembe, capito? Un po' fatte così, alla diavola, appunto, no? C'è il coro alla diavola, c'è il pollo alla diavola, lei, quindi bisogna, c'è anche il coro alla diavola. Ecco, questo è il coro alla diavola. E lei come mai, ecco, ha questi problemi? Ah, è una nuova magia. Non lo so.
0: Cosa mi combina qui la...
1: Sì,
0: perché abbiamo
1: Denise,
0: detto sì.
1: Denise. Ma che fai, Denise? Vieni all'inferno.
0: Anche lei.
1: A rinvigorirti un pochino, non stare tra i terrestri.
0: La vuoi nelle satanelle, allora, anche la Denise?
1: Sì, nelle satanelle, bisogna vedere, perché qui ci sono delle audizioni molto dure per entrare tra i satanelli. Li abbiamo scartati non so quanti, quelli troppo intonati li abbiamo cacciati via. Ah.

0: Ho capito. E sì, noi facciamo parte invece dei piccoli. Piccoli qui a terra, poveri.
1: Piccoli cantori, piccoli scantoni.
0: No, che scantoni? Noi siamo uomini. Siamo uomini, non caporali.
1: Piccoli, siete voi piccoli, piccoli, brutti e con gli occhialini. Vabbè, ecco. Con gli occhialini. Oppure cecchini.
0: Sì, quello sì, c'è Cantibus sicuramente.
1: Il brano. Brutti e... piccoli brutto e piccolo, tu sei piccolo, piccolo brutto uomo.
0: C'era una volta dei sindacalisti che erano piccoli, storti e malfatti. Insomma,
1: ecco, piccoli, storti e malfatti.
0: E allora noi andiamo ad ascoltare il brano di Mia Martini. Mia Martini. Martini. Tu mi fai ridere qui. Con un brano che si chiama Piccolo Uomo per Renzo che ci ascolta da Firenze. Abbiamo ancora Antonella che ci ascolta da Terranova da Sibari con il suo caro Giuseppe. Allora, piccoli uomini qui Antenna Abruzia. Con noi è sempre Non è mai troppo presto, dalle 4.30 alle 7 del mattino. Ce lo dice l'uccellino, sì. Guardate l'uccellino, no. La diavoletta l'abbiamo messo a riposo, altrimenti rovina tutte le musiche.

0: Ancora sti Satanelli, ma io non ce la faccio.
1: E i Satanelli, che belle invenzioni infernali che sono.
0: Ma io ti lascerò, io ti lascerò prima o poi, perché
1: mi lascerai, ma come farai senza di me? Tu non ti sei mai divertito tanto da quando hai fatto questi giri all'inferno, questa incursione all'inferno. Prima tu eri lì con la tua piccola trasmissioncina terrestre, da quando ci sono io che ti do il pepe infernale nel culetto ogni mattina.
0: È diventata
1: il pepe, io sono il tuo pepe infernale, guarda, il tuo pepe infernale. Dove la trovi una diavoletta come me?
0: Ti lascerò. Adamo, Adamo da Milano e Francesca Adamo da Cosenza. Ti
1: il
0: lascerò.
1: Primo uomo,
0: sì, primo uomo, anche la prima donna.
1: Ah, il primo terrestre.

0: un giorno mi dirai che mi ami e falla foglia.
1: No, perché un giorno quello non succederà mai, che ti dirò che ti amo. No, assolutamente,
0: no,
1: dai.
0: Assolutamente. No. Lo so, lo dovrà pubblicamente ammettere che... in diretta. No, che... anzi, andare allo stadio.
1: Sì,
0: gli
1: stadio.
0: Prendere il megafono e dire: io amo pazzamente il diavoletto.
1: No, no, per carità. Sì, un giorno sì, mi dirai gli stadio. Questo è il brano che dobbiamo mandare in onda. Quello. Non ho capito, tu dall'inferno cerchi sempre le notizie come farmi annunciare i brani. Un giorno mi dirai gli stadio per Lucia da Rossano, Pino da Policoro, e abbiamo ancora da Matera Giuseppe. Ah, Giuseppe, sì.
0: Ah, che schifo di nome.
1: È il mio nome, è un bel nome.
0: Ma che appunto, sono, proprio perché è il tuo nome.
1: Sono stato un falegname anch'io, insomma.
0: Sì,
1: un falegname.
0: Hai fatto la Madonna di lei.
1: Sì, va bene.

0: un giorno mi dirai, un giorno ti dirò che il diavoletto è sempre adesso... qui. Il diavoletto è sempre qui adesso, sì, adesso.
1: Il diavoletto col suo culetto e con tutte le sue cosine attrezzate.
0: Si è attrezzato.
1: Con tutto il suo equipment, come direbbe il maestro di ceremony.
0: Di ceremony.
1: The ceremony, il maestro dei nostri Saturnelli, è un po' così, però, adesso dovremo fare un'intervista anche con il maestro di ceremony. È un maestro molto celebre qui all'inferno, sai?
0: Ma è inglese, è un discerno...
1: Ah sì, è inglese. Okay. E dopo 3.000 anni non ha ancora imparato l'italiano, però...
0: dopo 3.000 anni? Vabbè.
1: Perché fino a un bel poco.
0: Ho capito.
1: Hai capito?
0: Ma scusa, ma lui con la luna come sta messo questo disermoni?
1: A lui è sempre lunatico, è sempre
0: lunatico, ho capito.
1: Quindi la luna ce l'ha sempre.
0: C'è la luna non nel cassetto, ma ce l'ha in...
1: In the moon, ce l'ha sempre ancora, ce l'ha sempre.
0: Ho capito, abbiamo Alan Sorrenti in Donna Luna. Alan Sorrenti in Donna Luna, il brano per Francesco che ci ascolta da Torano Castello. E abbiamo poi ancora un nostro amico che si chiama Carmine, ed è un panettiere di Castrovillari, che è un grande nostro ascoltatore. A lui gli piace molto Mino Retano, ma questa mattina gli mandiamo per dispetto questa Donna Luna di Alan Sorrenti. E allora andiamo col brano, ci sentiremo tra un attimo, perché la diavoletta bisogna tenerla sotto controllo, perché è troppo diavoletta questa qui.
1: Poi
0: poi ama i Satanelli, no? Insomma, facciamo questa che ama i Satanelli, è un problema, ragazzi, su. I Satanelli, questi brutti e belli, cioè, brutti e belli.

0: Donna Luna.
1: Donna Luna. E donna. Uomo Sole.
0: Uomo Sole. Beh, che
1: uomo
0: fa?
1: Sole o donna uomo solo?
0: Uomo solo, uomini
1: uomo
0: soli.
1: Uomo solo, è un mistero questi
0: è
1: uomini.
0: È un mistero,
1: chissà,
0: ma chissà sti misteri,
1: uomini
0: no?
1: Vengono veramente da Marte e le donne vengono da Venere.
0: Le donne vengono da Venere, secondo te?
1: Da Venere.
0: Beh,
1: da
0: allora,
1: Venere.
0: Io vorrei un ragguaglio sui nomi dei satanelli.
1: Dei satanelli.
0: Cioè, ma al nome vorrei anche che lei desse una breve descrizione perché è stato chiamato così, capito? Insomma.
1: Allora, c'è Fregolino, c'è il diavoletto Fregolino perché frega il pisellino agli altri. Eh sì, perché gli altri quando vanno a fare la pipì, zac, zac, lui frega il pisellino agli altri, quindi il mago, quello lì è il diavoletto Fregolino. Poi c'è la soprano, la nostra prima donna, Madame Strangoloni. Madame Strangoloni si crede molto brava, si crede molto, molto, molto, come si dice? Una diva?
0: Si crede una diva?
1: In realtà, sì, una diva, però in realtà è un... Sì, è un...
0: Anche lui è un...
1: Come potremmo definirla? Una cantante con la voce vuota, praticamente.
0: Sì, ma lei smetta di fare l'inglese. Ma allora, senti...
1: No, ma io non sono inglese.
0: Com'è la storia del il diavoletto che frega il pisellino? Scusi, non ho capito.
1: È il mago, è il diavoletto Fregolino.
0: Fregolino.
1: No, Fregolino.
0: E intanto andiamo a sentire Neck con Ci sei tu, perché è un brano che
1: ecco.
0: Ci ha richiesto.
1: Vede, ci sei tu Fregolino.
0: No, che freghi il pisellino. Vabbè, e ci sei tu che è stato richiesto da Angela da Milano e poi abbiamo ancora Rebecca da Sibari e Giulia da Nova Siri. Ci sei tu e il brano di Neck qui sul circuito Bruzio naturalmente.

0: se non ci lascia questi diavoletti ancora perseverano qui, mannaggia, come devo fare a toglierli di mezzo?
1: Denise. No, i satanelli ormai sono a tutti gli effetti parte della trasmissione.
0: Ma sono stati raccomandati praticamente.
1: Sì, sì, da Damon in persona. Ah, ecco. Da Damon in persona.
0: Quindi con lui non si può fare niente, con Damon.
1: Con Damon è il diavoloccio in pectore, più impotente.
0: C'ha anche la cravatta lui.
1: Sì, in pectore. Ma come ignorante lei, contro le nostre diavolazioni, i nostri malefici, neanche certo. Papa Bergoglio.
0: Il prossimo brano è stato richiesto da Luana che ci ascolta.
1: Non
0: da
1: sarà mica un mistero, vero? No.
0: Luana che ci ascolta da un paesino che si chiama Montalto Ufugo, tipo come si scatta. Poi abbiamo, quindi ascolta Radio Antenna Abruzia naturalmente. Poi abbiamo da Sibari la nostra signorina Rebecca e abbiamo ancora da Palo Alto, Palo del Colle, abbiamo Oronzo.
1: Oronzo?
0: sì, mistero Oronzo.
1: No, non lo posso dire, Carina.
0: No, stia buona.
1: Oronzo,
0: Oronzo, abbiamo Oronzo da Palo del Colle.
1: No,
0: allora andiamo col mistero.
1: Va bene,
0: che mi fai? Scusi, lei è proprio cattivella, lei proprio, insomma, Oronzo da Palo del Colle, olè.
1: Palo,
0: sì, stai buona, ogni mattina lei mi fa disperare.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Questa diavoletta ne combina di tutti i colori, avete sentito come ci ha preso in giro, ma ha messo l'eco e tutto il resto. Beh, comunque noi adesso continuiamo con, dopo il saluto delle radio, in questo bel giovedì che è sempre con noi, con un brano di Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.

Ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare. Era questo signore che ha vinto anche un festival di Sanremo, mi pare, con l'uomo, anzi due forse, probabilmente. Beh, comunque sono cose che, insomma, dopo le 6:30 del mattino, visto che inizia a venirmi sonno adesso, e allora adesso avremo un brano di Marina Rei. Marina Rei? Sì, proprio un brano di Marina Rei. Il titolo ve lo dirò dopo.

Il brano di Marina Rei era Fammi entrare. Bene, vi ricordo il nostro numero di telefono anche per domani, visto che siamo quasi verso la fine: 320 19 78 490. 320 19 78 490. Vi ricordiamo che siamo qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, che non è mai troppo presto, e che ormai il tempo passa ed è il momento di ascoltare un brano di Mario. Eh beh, il sonno quasi. Mario Lavezzi!

sicuramente voi conoscevate più Loredana Bertè in Alto Mare. E invece in questo caso abbiamo avuto Mario Lavezzi. E adesso avremo ancora un altro Mario. Ascoltiamo adesso Mario Venuti e naturalmente il titolo ve lo dirò dopo.

Mario Venuti. Mario Venuti, una pallottola e un fiore. Beh, come avete sentito questo brano? E adesso andiamo da un altro nome, un nome che si chiama Massimo Di Cataldo. Massimo Di Cataldo fa il complimento a una persona e dice: come sei bella, e siamo quasi verso la fine della trasmissione di questo giovedì.

0: Come sei bella, Massimo Di Cataldo, qui a Disabili International Radio, tutti i giorni con voi dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle ore 7. Vi ricordiamo il nostro numero di telefono 320-1978-490, ripetiamo 320-1978-490. Anche oggi siamo stati insieme, abbiamo avuto la parte della diavoletta, abbiamo avuto il nostro amico Gallo di Simone e poi questi brani che io vi ho presentato per chiudere la trasmissione in questo giovedì. Naturalmente tra qualche secondo avremo la voce di Maurillo che dirà: avete ascoltato? Insomma, e vi farò i saluti finali. E allora intanto vi ricordo che ci sentiremo domani naturalmente. E adesso sigla!
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
0: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320-1978-490, 320-1978-490.

Sono Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

cervello banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca l'esso e meraviglia.

Costituzione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute dell'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cuori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sentinel. Sentinel. Che vedi? Una catastrofe psicocosmica contro le mura del tempo.
1: Durante la Grande Guerra, nel gennaio del 1915,

0: Sentinel. Che vedi?
1: Alla deriva, verso nord, nord-ovest, profondità 370 metri, 72° grado di latitudine est.
2: Per sopravvivere.

Thank you.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: sedette e cominciò a improvvisare. E i capelli castani gli coprivano le tempie in morbidi ricci, così con malinconia di spa
1: ein Tag
0: aus dem Leben.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

quasi tutto, come tasselli di un mosaico antico, sono i giorni miei. Ogni momento io l'ho assaporato come fosse un frutto, è stato amaro il primo mio peccato, come era dolce l'ultimo sorriso.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

dietro al mulino i rifiuti portati dal fiume che taglia la grande pianura

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

seguivo gli occhi che seguivano i colori, i raggi elettrici della città. Chissà cos'è quel moto che ci unisce e ci divide, e quel parlare inutilmente delle nostre incomprensioni, per certi passeggeri malumori.

0: Eccola qui la sfida tra i giganti che prende il suo avvio anche in questa settimana. E io sono Paolo Frao, vi saluto, vi auguro la più cordiale buona mattina se ci state ascoltando in questo lunedì in diretta, però vado anche a ricordarvi più avanti anche le repliche, perché poi questo appuntamento avrete modo e piacere anche di ritrovarlo in replica sulle nostre web radio. Io sono nello studio 1 di Music Factory di Stano, sono Paolo Frao, vi saluto a tutti calorosamente. La sfida tra i giganti continua con questi mostri sacri. Sono arrivati un sacco di voti attraverso la nostra pagina che è Music Factory Oristano, ma c'è anche la possibilità di sentire qualcuno di voi. E io prima di tutto voglio sentire che c'è in linea, vediamo se mi sente. Pronto? Dovremmo avere Claudio in diretta. Claudio?
1: Pronto Paolo, ciao.
0: Ciao Claudio, grazie intanto per aver atteso per esprimere il tuo voto che sicuramente deve andare a uno di questi mostri sacri della musica italiana che io ora vado a menzionarti. Okay. Sono Lucio Dalla, Fabrizio De André, poi c'è Rino Gaetano, Pino Daniele e poi c'è Lucio Battisti. Devi sapere Claudio che sono arrivate un sacco di chiamate, ma soprattutto hanno votato in tantissimo sul web, e devo dire che a quello che ho visto, ancora non abbiamo finito di conteggiare, in testa c'è Lucio Battisti, però è possibile che possa anche avvenire, non lo so, qualche sorpresa, però poi vi faremo sapere. Allora, certo. Per te Claudio, chi fra questi cantanti hai più nel cuore? A chi vuoi dare il voto? Qualcuno mi ha detto...
1: Per quanto riguarda me, Lucio Dalla sempre.
0: Lucio Dalla, hai capito?
1: Numero uno, sì.
0: Hai capito, l'hai mai visto dal vivo Lucio Dalla, Claudio?
1: No, non l'ho mai visto, magari, mi piacerebbe.
0: Io penso che l'ho visto tanti anni fa, negli anni Ottanta, insieme a Gianni Morandi, lo sai, a Cagliari.
1: Beato te, a Cagliari, mi piacerebbe anche a me, sì.
0: Davvero straordinario. Io sono ancora indeciso, non ho ancora dato il mio voto, però sono indeciso tra appunto Lucio Dalla e Rino Gaetano. Va bene, quindi il tuo voto, Claudio, è dato appunto a Lucio Dalla.
1: Noi, per Lucio Dalla,
0: noi,
1: sì.
0: Noi, ti ringraziamo per aver atteso, per aver espresso il tuo voto. Ti salutiamo e ti auguriamo una felice serata. Grazie Claudio, a presto.
1: Grazie anche a te.

Oh là, che bella, abbiamo sentito tutta Quando Chiove di Pino Daniele. Allora salutiamo gli amici di Radio Felix On Air 2026, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, sono le radio capitanate e gestite dal buon Franco, che ci assiste come sempre in regia dalla torre di Villa Urbana. Però vado anche a ricordare Radio Centrale Oristano. Che belli questi artisti che davvero hanno, come dire, scatenato il vostro entusiasmo. E parlare di Lucio Battisti, che è in testa con i vostri voti, però tutto ancora può capitare. Vi volevo ricordare che sono ancora aperti i voti per quanto riguarda i Rolling Stone, i Beatles, i Police, gli Alba e i Pink Floyd, che sono le prime formazioni con le quali abbiamo iniziato questa avventura con la sfida fra i giganti. Quindi continuate a votare, va bene? In testa ci sono i Pink Floyd, però tutto può capitare, tutto può avvenire grazie ai vostri voti. Lucio Battisti, beh, che dire di lui? L'abbiamo sentito con il Nastro Rosa prima questa puntata di Sfida tra i Giganti. Lui è un cantautore, un produttore discografico, un arrangiatore italiano, lo è stato, è considerato ancora oggi uno dei maggiori cantautori italiani, nonché tra i massimi innovatori nella storia della musica leggera e del pop italiano, generi che comunque contaminano con molte tendenze del panorama anglo-americano, tra cui il rock, il funk, la disco music, il pop elettronico. Insomma, sono davvero tante le cose che possiamo dire di Lucio Battisti. Parleremo ancora di lui, ma adesso c'è un altro grande della musica, del cantautorato italiano, diciamo così, Fabrizio De André. Ve lo regaliamo con questa, che è Dolce Nera.

devo dire che in tanti si lamentavano del fatto che questi sono degli artisti quasi simili, cioè nel senso che c'è veramente l'imbarazzo della scelta, non c'è un preferito, sono tutti tra i preferiti, però devo dire che queste valutazioni che stiamo facendo attraverso i voti che sono arrivati, devo dire che Battisti sta veramente stravincendo. E poi nella prossima puntata vi daremo i voti completi per quanto riguarda questa gara ancora aperta, anche con le formazioni con le quali abbiamo iniziato questa avventura, che vado a ricordare: Pink Floyd, i Beatles, i Rolling Stones e gli Abba. Allora, volevo parlare di Fabrizio De Andrea, che lui non è male, un bel po' di voti sono arrivati per lui, considerato uno dei maggiori cantautori italiani. Lui è conosciuto anche con l'appellativo di Faber, infatti tanti che davano il voto hanno scritto il voto è per Faber, che insomma gli dette l'amico Paolo Villaggio, con riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castell, oltre che per l'assonanza con il suo nome, talvolta come il cantautore degli Emarginati o il poeta degli sconfitti. Davvero tante le canzoni che rappresentano una carriera davvero luminosa per questo artista, come gli altri che non c'è più nella vita terrena, però le canzoni, quello che loro hanno prodotto, davvero rimane ancora nel cuore di tanti, come è il caso di questo artista che vado adesso a ritrovare davvero con molto piacere, Rino Gaetano, che ve lo regalo con questa, Mio fratello e figlio unico.

Eccolo qui Rino Gaetano, l'altro dei grandi che sono presenti, è presente con questa sfida tra i giganti. Lui è un gigante e non poteva mancare così a competere con questi nomi davvero importanti della musica italiana: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Pino Daniele e Lucio Battisti. Lucio Dalla, parliamo di lui, musicista di formazione jazz, è considerato uno dei maggiori cantautori italiani, si è addentrato in vari generi musicali, ha collaborato, duettato con molti artisti di fama nazionale e anche internazionale. Vado a ricordare Francesco De Gregori, Mina, Gianni Morandi, Luciano Pavarotti, Zucchero, Sting, insomma autore inizialmente solo delle musiche, poi si è scoperto in una fase matura che è anche insomma si è rivelato un paroliere davvero importante, autore dei suoi testi, diventando uno negli anni uno dei più influenti e innovativi artisti musicali del Novecento italiano. Poi ricordiamolo, Lucio Dalla nell'arco della sua carriera ha raggiunto i 50 anni di attività e ha sempre suonato il pianoforte e poi ha anche suonato il sassofono, ha suonato il clarinetto, strumenti questi ultimi due da lui praticati fin da giovanissimo. Noi cosa facciamo? Ascoltiamo una canzone di Lucio Battisti. Siamo partiti proprio con lui, prendila così la prossima canzone, siamo partiti con il nastro rosa, ora vi faccio sentire proprio Prendila Così, secondo me uno dei pezzi più belli di Lucio Battisti.

0: Questo è il pezzo di Lucio Battisti che abbiamo ascoltato in questo appuntamento che sfida tre giganti. Abbiamo in linea, oltre che un amico, abbiamo in linea un collega, anche perché lui fa radio, e mi fa piacere averlo in diretta in questa puntata di sfida tre giganti, ed è Beppe Lanzetti, Giuseppe Felax. Ciao Giuseppe.
1: Pronto, Paolo carissimo, come va? Tutto bene? Ti stiamo seguendo?
0: Non c'è male.
1: Musica italiana, bellissima.
0: Non c'è male, sì. Diciamo che siamo partiti con questa avventura, prima con dei gruppi stranieri, Rolling Stone, The Beatles, Police, ABBA e Pink Floyd. Tu a chi avresti votato di queste formazioni che ti ho elencato adesso? Rolling Stone, Beatles, Police, ABBA o Pink Floyd? Siccome
1: gli ABBA,
0: quindi dai il voto agli ABBA, perfetto. Sì. Invece parliamo un attimino, prima che tu possa dare il voto a questi artisti italiani, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti, parlami un po' di te, come va? Il sabato sei in onda su Radio Rada, parla un po' di questo appuntamento seguito.
1: Sì, grazie Paolo. No, il sabato con la regia di Andrea Girat, questa trasmissione che si chiama Radallera, dove abbiamo dei vocali che ci mandano anche delle barzellette, dei saluti e tutto quanto. Ogni sabato abbiamo quasi sempre un ospite.
0: Ok.
1: Quindi ho avuto il piacere di avere molti ospiti particolarmente interessanti. Questo sabato ci sarà Dioristano e si chiama mi senti?
0: No, tranquillo, sì, stiamo ascoltando, tranquillo, ti senti forte e chiaro.
1: Allora, dunque ci sarà questo ragazzo che si chiama Corrado. No, ho sbagliato il nome, lo sai che non ti chiama.
0: Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Si chiama Riccardo. Ti dico perché mi sta arrivando di sottofondo uno squillo.
0: Ah, ok, quindi ti sei un po' distratto.
1: Mi sono un po' distratto.
0: Tranquillo,
1: credo, scusa.
0: Nessun problema.
1: E quindi automaticamente verrà a trovarci domani in studio Riccardo Doracensi. Ci porterà dei brani scritti da lui e faremo un'intervista
0: tra l'altro,
1: per vedere un pochino cosa ha in programma in questo periodo.
0: Aggiungo che
1: la sua attività, diciamo, da DJ musicista.
0: Aggiungo che Riccardo sarà anche presente tra i DJ alla festa Music Fest, il Comitato Sacro Cuore, all'Arena Sacro Cuore sarà presente anche lui, lo sai?
1: Sì, lo sapevo.
0: Perfetto. Anche perché
1: tutti bravissimi,
0: sì,
1: tutti DJ.
0: Sì. Assolutamente.
1: Io non ho mai fatto il DJ in quel senso. Io sono sempre stato più che altro dall'altra parte.
0: Tu sei uno speaker, uno speaker.
1: Quindi dove nessuno ti vede,
0: perfetto,
1: tranquillamente parli, puoi anche mangiare.
0: Certo. Vabbè, ma tu sei anche andato in programmi dove ti sei anche esibito, quindi insomma, voglio dire, sì, la faccia non ti manca. Dico, sei proprio coraggioso, io non ce la farei, per esempio.
1: Molto, molto coraggioso, perché io ho iniziato da ragazzino che è proprio fuori di testa, volevo fare tutto e non sapevo fare niente.
0: No, vabbè,
1: quindi
0: tu sei bravo, non è vero?
1: Però poi quando ti ho conosciuto, ti ricordi?
0: Certo.
1: Grazie a RTO, Radio Listano.
0: Certo, le vecchie radio.
1: Mi ha dato un po' di spazio, certo. E ho imparato, diciamo che... impara l'arte e mettila da
0: assolutamente
1: parte. Mi hanno avuto tanti bravi insegnanti.
0: Perfetto, Beppe, allora siccome il tempo è proprio molto molto, insomma, dobbiamo stringere un po'. Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele, Lucio Battisti, chi scegli?
1: Lucio Dalla,
0: perfetto, il voto va a Lucio Dalla.
1: Grande artista, sono tutti bravi,
0: mi piacciono tutti,
1: certo. Ma Lucio Dalla,
0: perfetto,
1: ci sono molto affezionato.
0: Perfetto.
1: Senti, volevo salutare i tuoi radioascoltatori,
0: certo.
1: Salutare a te e augurarvi un bene grandissimo e continua così, perché la musica italiana comunque,
0: certo,
1: è sempre forte.
0: La musica
1: sempre
0: italiana
1: sempre,
0: quella poi di un
1: mai.
0: Tempo, devo dire, soprattutto quella dannata, quella che stiamo suonando in questa puntata, devo dire che
1: questa ti molto
0: piace
1: questa,
0: sempre.
1: Questa tantissimo.
0: Perfetto, grazie Pepe per la partecipazione, ti saluto, ti auguro ogni bene, ok?
1: Anche a te caro Paolo, un abbraccione a tutti.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano. La radio.

Mamma mia, l'ultima luna, canzone che ha chiesto anche Pepe, visto che è stato votato anche da Pepe Lucio Dalla, un altro di quegli artisti italiani davvero molto molto molto amati. E poi la prossima puntata, lo ricordo che avremo modo anche di vedere un attimino i voti come sono messi, in merito anche agli artisti che già abbiamo avuto modo e piacere di incontrare, che sono nella prima puntata abbiamo, e neanche nella seconda, i Rolling Stones, i Beatles, i Police, gli Alba e i Pink Floyd. Abbiamo poi così abbiamo cambiato musica italiana con cinque grandi artisti: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti. Vi ricordo le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Radio Felix On Air 2023.

fatto Franco, hai visto? Perché mi ha detto: ma tu non ricordi il numero WhatsApp? Come fanno poi a chiamarti quelli o a scriverti quelli che non conoscono il numero? Bravo, hai ragione, l'ho detto: 329 57 45882. Pino Daniele, chitarrista di Formazioni Blues, lo ricordo che è stato a partire dagli anni 70 uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla che abbiamo ascoltato poco fa, ancora Ralph Towner e poi Mike Manieri, insomma Gatto Barbieri, Aldi Meola, Claudio Baglioni, insomma ce ne sono davvero davvero tanti. Ricordo che la sua tecnica strumentale e compositiva è stata anche influenzata dalla musica rock e anche dal jazz di Louis Armstrong. E adesso c'è Fabrizio De André, ve lo regaliamo con Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo c'è.

doveva andare questo pezzo, Don Raffaele, c'è stato un piccolo problema, abbiamo poi recuperato, abbiamo ascoltato anche Via del Campo, prima ancora Fabrizio De André, protagonista di Sfida Tre Giganti. Bene, da parte di Paolo Ferro davvero tutto, abbiamo finito il nostro appuntamento, grazie a Franco, come sempre abile, attento in regia, che ci ha seguiti, ci ha coadiuvati in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo lunedì in diretta, lo ricordo, 18 maggio 2026, ricordo mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 le repliche di Sfida Tre Giganti. Continuate a votare gli artisti in questione che non sappiamo se la prossima settimana saranno ancora loro o verranno cambiati da altri gruppi, altri artisti, ne saprete di più attraverso anche la nostra, i nostri social, il nostro gruppo dove potete continuare a votare Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti, un solo voto naturalmente, va bene, non fate come qualcuno ha fatto, insomma, votando due volte o tre volte, ci piacciono tutti, vabbè, lo sappiamo che sono tutti bravi, date una preferenza e votate anche per i Rolling Stone, The Beatles, Bullies, ah beh, poi Pink Floyd, loro insomma un po' meno voti, però probabilmente non attraggono come i nostri artisti italiani, non lo so, però sono cinque band davvero importanti e ne dobbiamo tirare fuori una, perché poi la gara si fa sempre più intensa, gli appuntamenti sono sempre più caldi che mai. Bene, davvero tutto, vi lascio con l'ultima canzone, ancora tu Lucio Battisti, grazie, fate i bravi e buona settimana a tutti, e se ci ascoltate in replica fate i bravi, buona serata e alla prossima.

Buon giovedì, amici di Lorenzo Speed, a reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio, amici miei.

è il nuovo viaggio sonoro di e con Lorenzo Spidda. Immergiti nelle sonorità che ti fanno viaggiare.

Ringrazio l'amico Nick Z che mi ha fatto conoscere questo disco ancora tanti anni fa. Grande Nick! Gli amici di Arcade.

0: Ehi là, Lorenzo Speed, anche oggi dalla Sardegna siamo in ascolto e come d'incanto la giornata si trasforma, si riempie di sonorità fantastiche. Grazie Lorenzo Speed per i tuoi fantastici viaggi sonori. A tutta musica con Lorenzo Speed.
1: Siamo pronti per ascoltare la tua fantastica musica che ci fa sognare e viaggiare. Dalla dolce Vittorio Veneto, ciao da Elisa!
2: Ciao carissimo Lorenzo, tu via Etere ci mandi la tua splendida musica, arricchita dalla tua simpatia e allegria. Io che ti posso mandare dalle colline di Miane? Beh, il dolce profumo della natura, delle primule, dell'erba, l'azzurro del cielo non inquinato, e un grandissimo saluto Evergreen da Mariangela e da tutto il paese di Miane. Ciao!
3: Grazie Lorenzo Speed per i tuoi bellissimi viaggi sonori, per la tua solarità, cortesia e gentilezza. Mi raccomando, continua così a farci tanta compagnia. Saluti da Edvige, da Tambre, dai miei monti. Ciao, ciao, ciao!
4: Tambre dal Pago. E questa? La riconoscete questa, ragazzi? SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267647. Adesso è il momento giusto.

0: Ciao Super Lorenzo Skin, siamo...
1: E un saluto a Lorenzo Speed che ci fa sempre saltare di qua e di là, in su e in giù.

0: scherzo, sono Fabio di Monastiano.
1: Mi fate ridere, ragazzi. Va bene, salutiamo Albert. È arrivato Albert di Treviso, che celebra le donne, un essere meraviglioso, dice, portatrice di vita, gioia, speranza. Che mondo insipido sarebbe senza le donne. Esatto, amiamola sempre ovunque. Ciao a tutti e a tutte, anime di luce. Esatto, Alberto di Treviso, ovviamente concordo con lui. E viva le persone speciali, anche aggiungerei, noi abbiamo tante persone speciali che ci ascoltano, che ci seguono anche dall'alto, e quindi le ricordiamo sempre con affetto e con gioia, perché quando una persona vive nel ricordo dei propri cari vuol dire che ha seminato bene nel proprio cammino terreno. E allora camminiamo insieme a tempo di musica con queste sonorità, direi, celestiali.

Saluto anche mio amico Quick PC, che lo scorso viaggio sonoro aveva mandato dei messaggi, ma li ho letti quando avevo già finito la diretta, quindi chiedo venia al mio amico di Ponte di Piave, Treviso. Salutiamo gli amici di Negrisia, Bavaria, tutte quelle zone lì, insomma, Cima Dolmo. Dai, un'altra piccola lezioncina di geografia, so che vi piacciono le lezioni di geografia, e allora andiamo. Ponte di Piave è un piccolo comune della provincia di Treviso situato nel nord-est dell'Italia, lungo le rive del fiume Piave, con origini risalenti all'epoca romana e plasmato dalle comunità religiose medievali. La zona è da tempo un importante centro agricolo, influenzato dalla vicinanza al fiume e alle antiche rotte commerciali. Il paese si è sviluppato attorno all'antica pieve di San Romano di Negrisia, appunto Negrisia citata poco fa da me medesimo, e conserva tracce del dominio veneziano, dei conflitti bellici e del patrimonio culturale, inclusi i legami con figure illustri come lo scrittore Goffredo Parise. Oggi offre un'atmosfera tranquilla e rurale, arricchita da un profondo retroterra storico e dai legami con le tradizioni della campagna veneta.

Un piccolo omaggio anche alla nostra mitica Silvia Deodarzo, visto che ci segue da tantissimi anni, la ringraziamo per la sua partecipazione costante. Oderzo, per chi non lo sapesse, è un comune italiano di quasi 21.000 abitanti, sempre della Marca Trevigiana. Antico centro di origine paleoveneta, raggiunge il massimo splendore, nel primo secolo come municipium romano. Oggi è un'importante città agricola e industriale della Sinistra Piave. Inserito nel cuore della pianura veneta, il territorio del comune di Oderzo è completamente pianeggiante, essendo interamente compreso tra i 6 e i 15 metri sul livello del mare. A presentare i maggiori dislivelli è la zona centrale su cui si estende il capoluogo.

Grazie Simon, assomigliano molto, bravo Simon, sei sul pezzo, perché non era Jean-Michel Jarre, ma le sonorità appena ascoltate richiamavano molto quel grande artista, uno anche lui dei padri fondatori della musica elettronica come la conosciamo ad oggi. Quindi bravo Simon, Simon sul pezzo, si vede che sei un fratello milanista. E quindi Santa Maria di Sala presente, dice: sei grande, belle queste sonorità, c'è anche Jean-Michel Jarre.

E allora andiamo a scoprire, visto che abbiamo ascoltatori un po' dappertutto, andiamo a scoprire anche Santa Maria di Sala, per chi non conoscesse. Allora, conosciamola meglio. Santa Maria di Sala è un comune situato nella città metropolitana di Venezia, all'interno della regione Veneto, nel nord Italia. Si trova vicino al confine con la provincia di Padova. Potrei citare Trebaseleghe per dire la provincia di Padova, ed è caratterizzata da un'atmosfera tranquilla e provinciale. La città ha radici storiche riflesse nel suo nome, che unisce la devozione alla Vergine Maria al termine longobardo Sala, che indica una residenza nobile o una corte. Oggi funge da centro amministrativo e culturale locale, mantenendo legami con le comunità limitrofe, ospitando la vita civica in un contesto rurale e pacifico. Va bene, allora abbiamo scoperto anche Santa Maria di Sala. Se volete che scopriamo, che ricordiamo qualche altro paese, volentieri. Esatto, bravo Simon. Allora questa è Viaggio, la dedico a Simone e Tania. Ciao ragazzi.

Senti questa, Saimo. Dai ragazzi, scatenatevi con messaggini, whatsappini, telegrammini. Questo è il momento giusto per interagire. Forza e coraggio. È questo il sonoro viaggio.

È arrivato anche il Visio Dario, visionario Visio Dario. Oggi ci sono anch'io, ciao, ciao Dario, welcome, benvenuto a bordo. Viaggia insieme a noi, esploreremo nuove terre. Il Simon ha apprezzato questa dedica musicale, grazie a te Simon, grazie di essere sempre presente. Bravo il Fabione che ha indovinato il titolo dal quale hai rivisitato questo brano. Scusate il gioco di parole. Bravo Fabione, Fabione cultore musicale. Bravo Fabione promosso.

0: I viaggi sonori di Lorenzo Spida sono il motore pulsante della musica.
1: Addirittura, grazie Roberta! E questo ve lo ricordate questo disco? Salutiamo Valentina, nonno Piero, ciao raga! Beppi, c'è gli amici di Cortina d'Ampezzo, tutto d'un pezzo!

0: fatta di calendario. Buongiorno. Bene.
1: Ciao Lorenzo, buona trasmissione.
0: Ciao, un abbraccione forte, ciao.
2: Ciao, ciao ragazzi, allora salutiamo gli onnipresenti, Valentina, nonno Piero, grazie ragazzi, grazie, vamonos allora.

Salutiamo Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole, Tez sul Brenta, sempre presente. Salutiamo gli amici di Belvedere, Stroppari, Granella, Campagnari. Infatti il buon Paolo dice: i 90 non sfigurano mai. Esatto, è una decade meravigliosa per quanto riguarda la storia della musica. Io direi 80-90, il top del top, anche primi 2000, poi siamo andati un po' scemando, come si suol dire. Però dai, vedo che siete belli attivi, carichi, dinamici e partecipi, allora scatenatevi, messaggini, sms, telegram, whatsapp 349 7267 647. E che dire, vi aspetto sempre anche sul mio sito lorenzospeed.it e anche sul mio canale YouTube, youtube.com/lorenzospeed, dove trovate tanti podcast, tante registrazioni, tanti viaggi sonori, ma non solo, anche video che ho fatto in giro per il mondo, i miei viaggi, interviste, curiosità, serate, di tutto e di più, insomma, amicizia, liquirizia, peperlizia. Ciao Nico, è arrivato Nico. Ciao, salutiamo Monica e l'immancabile classe 1972.

Il Fabione giustamente ci ricorda altri artisti: Droid, Luigi Tonet, The Spotniks. Non dimentichiamoci anche di questi pionieri dell'elettro pop. Va bene, grazie allora, grazie al Fabione, grazie a Anna di Padova. Dice ciao Lorenzo, Anna da Padova c'è, brava Anna, Anna tutta panna, come si suol dire, no scherzo. Un saluto da Lugano, e dai Luganeghe, no, no scherzo, Lugano Svizzera allora, ciao Lore Speed da quei buoni da Caio, Bubera che cioppe la scala Ponte Rotto, esatto, Limena, Limena. Va bene, salutiamo anche gli amici di Trambacche di Veggiano che alzano una mano, come quelli di Lugano tra l'altro.

Andiamo a scoprire anche Lugano. Lugano è una città vivace situata nel cantone svizzero meridionale del Ticino, dove il fascino mediterraneo si fonde con la bellezza alpina. Situata sulle rive del lago di Lugano, circondata da colline rigogliose e montagne come il Monte Bre e il Monte San Salvatore, la città irradia un'atmosfera rilassata e soleggiata con i suoi viali alberati di palme, le eleganti piazze e i portici storici. Il suo carattere urbano si integra perfettamente con la serenità naturale, offrendo uno stile di vita simile a quello del nord Italia, dove le passeggiate tranquille e la cultura del caffè e un'atmosfera raffinata definiscono la vita quotidiana. Io sono stato a Zurigo e confermo, località fantastica sul lago.

Dai, allora adesso vi faccio divertire con un disco cantato in italiano per la gioia della nostra mitica Gabri. Stricchete strocchete, arrivano, anzi facciamo un indovinello sonoro, vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo brano in palio, un CD musicale o a scelta una dedica per i prossimi viaggi sonori. Vediamo chi sarà il primo o la prima ad indovinare titolo e autore del brano che arriva tra qualche secondo. Aguzzate l'ingegno, senti qua.

Roberta, hai un po' di confusione. Mi fai ridere, dai. È bello, bello, bello così, dai. Ci divertiamo insieme. Comunque non era né Brindisi, neanche

Aranto, neanche Monopoli. Saluto i miei amici Mario Colucci, sempre nel mio cuore, che è volato in cielo, però un grande amico, grande fratello della musica, mio amico vivo e vegeto Massimo Giancola. Saluto mio amico Peppe, tutti gli amici della mitica Monopoli che ho visitato tante volte, dove ho fatto anche delle splendide vacanze. Comunque non era né Brindisi e neanche l'ino della Nerossi Vicenza, però dai, Roberta, ti rimandiamo, ma puoi sempre rifarti. Lorenzo, gioiosa trasmissione, dice Anna Maria, sei divertente, in più ci dai anche delle informazioni geografiche. Dai, faccio il possibile. Grazie, grazie Anna Maria, grazie a Nico, che dice una canzone degli Alpini, un gruppo amatoriale. Nico, va bene, dai, ha indovinato il buon Ago, Agostino di Villaggio Norge e Rosolina, erano proprio i Rumatera, però nessuno ha indovinato il titolo, ve lo dico io, era Dolomitici. E questa ve la ricordate questa? Dai, il gran finale tutti assieme con Lorenzo Speed, scatenatevi con i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini, sms al 349 7267 647.

0: È arrivata anche la Elenina di Piove di Sacco, Saccisica presente, brava Elenina, bravo Simon che ha indovinato, anche Nico di Rubano, bravi ragazzi, è una versione rivisitata ma avete indovinato, bravissimi promossi. Andiamo con la Elenina.
1: Ciao, la tua musica ci fa sognare, ci fa sognare, divertire. È magia, poesia, energia,
0: simpatia, cortesia. Grazie, grazie Elenina, Elenina number one, Elenina la fatina, come si suol dire. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano, dai, rivisitato per voi in chiave elettronica, diciamo così. Continuate a scriverci 349 7267 647.

Grande, grande, Luca ci saluta da Jesolo, esatto, dove c'è una manifestazione, e quindi grazie perché ce lo hanno ricordato anche nonno Piero e Valentina. Grazie allora agli amici di Jesolo, Jesolo sempre nel mio cuore. Saluto Luca, saluto la sua dolce metà, saluto tutta la sua family, amici speciali. Salutiamo Rosanna, adesso vi state scatenando, forse il rondò veneziano, come avete indovinato, vi ha risvegliato l'energia, bene, vi siete ripigliati dal torpore, bene, mi fa piacere, bravi.

Ragazze, allora uniamoci a Tempo di Musica, scateniamoci, balliamo, divertiamoci al 349 7267647 per i vostri messaggini WhatsApp, Telegram, SMS, Short Message Service. Per voi, con voi, Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Ultimi dischi per oggi, scatenatevi il gran finale tutti assieme, ma sarà solo l'inizio di una nuova storia. Rondò veneziano o marosticano? Ma non si dice marosticano, zio Billy, te l'ho detto tante volte. Marosticense, marosticense. Roberta oggi bocciata da tutti i punti di vista. Dai, si scherza, dai, forza, vai Roberta, scatenati. Allora facci sentire la tua voce squillante.

Ci siamo. Anche Alberto di Treviso ha indovinato. Rondò Venezian. Zio Billy. Vamos allora. Adesso un disco che mi piace tantissimo. Eccolo qua. Per voi. Spero piaccia anche a voi. Secondo me è veramente sublime questo disco. Vediamo chi indovina titolo autore. Forza. Ascoltate bene. Indovinello sonoro. Ultimi dischi per questo viaggio sonoro, sonoro viaggio con Lorenzo Speed. Ciao Rosanna, salutiamo Rosanna, salutiamo tutti gli amici e le amiche che ci mandano foto, immagini, link, di tutto e di più. Il gran finale. 349-7267-647, SMS, WhatsApp, Telegram. Avevo fatto un sondaggio su quale genere musicale avreste voluto ascoltare di più nei nostri viaggi sonori. Un ragazzo mi ha risposto trance, e allora ecco un po' di trance per gli amanti del genere. La trance è sempre nel mio cuore, la colonna sonora della mia vita, e quindi questo è un disco magia, disco trance per gli amanti e le amanti del genere. Panorami sonori.

Allora, professore Lorenzo Spid, vorrei dire che mi metterò a studiare intensamente per riparare le mie lacune. Casomai se avrò bisogno di ripetizione, verrò da lei per

a Roberta riabilitata dopo questo vocale. Grazie Roberta! No, non sono professore di niente, il professore della musica è Paolo Chine, che saluto gli amici di Genova, la Liguria. Salutiamo Sara Trizio alias Saeia, che anche oggi ci ha mandato diversi vocali. Grazie a tutti allora, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, tutte le regioni d'Italia, Campania, eccetera eccetera eccetera, Sardegna, sempre presente la Sardegna nei nostri viaggi sonori con il mitico Francesco e tutta la sua famiglia, Antonella, Fabio, Marco, tutti insieme nel tempo della musica, nel tempio della musica. Alziamo il volume, viaggiamo, vogliamo, sogniamo.

Siete scatenati, non riesco a starvi dietro con tanti messaggi, foto, immagini, mi state mandando di tutto e di più, ma continuate così, vamonos, meglio in più che in meno. E allora arriva il disco meraviglia per i nostri affezionati ascoltatori e le nostre affezionatissime ascoltatrici. Senti qua, disco meraviglia.

è la gioia allo stato puro. Ultimi dischi, dai, ci si diverte, si balla, si salta, ne facciamo di tutti i colori, come si suol dire.

Tiaghino, ciao David, forza Genoa, va bene, forza Genoa, allora, l'unica direi squadra di Genova. Attenzione al prossimo, un omaggio alla mia mammina, ciao mammina. E poi i saluti finali, perché a volte ci si deve salutare. Ma sarà un arrivederci ai prossimi viaggi sonori. Perché noi abbiamo la musica dentro, dentro nel cuore. Non si ferma mai il viaggio musicale. Un abbraccio a tutte le mamme, a tutte le zie, le cugine, le sorelle, le nipoti, le suocere, le nuore, le cognate. E ricordiamoci sempre che le mamme ci hanno donato la vita. Grazie, mamme!

Le suore, Paolo. Cosa c'entrano le suore? Va bene, dai, salutiamo anche le suore. Le abbadesse, come grumolo delle abbadesse.

Grazie a tutti, è stato bellissimo, spero vi siate divertiti anche voi. Mandateci i vostri feedback 349-7267-647. Questo è l'ultimo disco di questo viaggio sonoro. Da Lorenzo Spido un abbraccio a tutti voi e alla prossima. Ciao, vi voglio bene. Grazie, mi fate sempre sentire felice, gioioso, spensierato. Grazie, un abbraccio e buon viaggio da Lorenzo Spida.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitta. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
3: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
1: Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
3: Ah sì.
1: Eh sì, e non disto anche molto.
3: Di dove?
1: Sono di Chieti, però non disto molto.
3: Chieti, sì.
1: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
3: Esatto, che mio padre.
1: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi
3: sì,
1: anni
3: sì.
1: Infanzia.
3: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
1: sì.
3: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
1: Pensa a te.
3: All'epoca era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
1: Ah, okay,
3: e quindi okay. Pensai, avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro, che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
1: Certo.
3: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro erano certo. i francesi.
1: poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
3: Ma prima ma c'era, e credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
1: Sì.
3: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
1: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
3: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
1: sì.
3: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato, quindi
1: okay.
3: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè con diviso con la Delta Italiana.
1: Ok.
3: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
1: Fantastico.
3: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Ancora
1: ah, okay.
3: Non era deciso completamente, quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia. Okay. Poi ho recuperato il mio nome, vero, con Anima, con il disco di Bella Danza Anima, sì, di sì. Quando finisce l'amore, sì.
1: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole eccetera, io ho iniziato con Margherita anche tra le varie, concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni in occasione di questa chiacchierata, e sai che con tutte le virgolette del caso Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza, ha senso per te parlare,
3: sì, è un disco.
1: Ha senso per te parlare di concept?
3: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
1: Sì.
3: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
1: Sì.
3: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
1: certo.
3: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
1: sì.
3: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay. Questo è il disco.
1: Che tra l'altro
3: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo. Con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
1: Pensa a te.
3: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: okay. Guarda, non è possibile. E così lo registrammo e

0: quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stato proprio questa canzone che ha bucato proprio tutte le classifiche, eccetera, e per settimane è stata in classifica.
1: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile ascoltarlo oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
0: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non la scriveva, era un improvvisatore sempre, eterno. Fantastico. E quando sentivo il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso, anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
1: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume. Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire, se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
0: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura, però questo è sicuramente un racconto di vita, riassunto, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco. Certo. Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritte in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia così. Non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo, ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere. Poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
1: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
0: sì.
1: io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri, pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
0: Okay.
1: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
0: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di, di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi nelle nuove produzioni, di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
1: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrente.
0: tra l'altro
1: sono spesso così,
0: sì.
1: Io ho rischiato tanto anche con Notre Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre Dame de Paris era controcorrente completamente,
0: certo.
1: Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente,
0: certo,
1: nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama. Ecco. Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
0: sì,
1: e di cantarlo.
0: Sì, sì. Un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante, perché il blues in qualche...
1: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era il Cervo Primavera?
0: Credo fosse Cocciante, il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
1: non fa niente.
0: Jimmy Suona è il blues che poi torna dentro Polaroid.
1: Sì.
0: E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche un po' di improvvisazione durante la produzione?
1: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo far mai il blues come blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
0: Sì.
1: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Però possiamo mescolare le musiche. Questo sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo mi scuglio nero e bianco è stata una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho incominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. E lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
0: Comunque,
1: quindi lì mi sono lanciato in questo pezzo, il Polaroid, che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
0: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
1: Stavo guardando, hai ragione. Sì.
0: Sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo. Senti, chiudiamo. Io come sempre pesco la mia canzone del disco, che è la meravigliosa e piena di terra la mano mia.
1: Ecco.
0: Mamma mia, e tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
1: pastorale.
0: Pastorale, esatto, io
1: direi.
0: Sarà un mio pregiudizio, me lo perdonerai, ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia.
1: Popolari, certamente, certo, assolutamente, sì.
0: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo.
1: Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
0: certo,
1: e viviamo con questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali. Ma è anche ecologico in fondo questo pezzo, è quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
0: È potente questo brano. piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche: ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica, perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
1: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla certo. Di natura, è così. Certo.
0: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
1: Grazie a te, Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro U vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale, grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco dei Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
3: E bentornati da Marco Testoni. Ciao.
4: Ciao a tutti in copertina c'è un cambio copertina nella rivista Classic Rock, che è un po' la rivista alla quale ci ispiriamo sia per parlare dei grandi big del rock, sia poi per tante notizie. In edicola quindi ci sono i Genesis. I Genesis però, attenzione, non quelli con Peter Gabriel, i Genesis senza Peter Gabriel. E quindi quando, come stavamo commentando poco fa, quando loro diventano un po' più pop, no, rispetto alla partenza. Però molti si sono chiesti come mai Peter Gabriel fosse andato via, perché in genere litigavano, no? E oppure i leader, il cantante se ne andava per i fatti suoi perché voleva fare la carriera. Invece in questo caso c'è un'altra storia. Marco, raccontiamola un attimo, qual è il vero motivo per cui Peter poi si allontanò dai Genesis?
3: Insomma, è una storia da un certo punto di vista sofferta per Peter Gabriel, perché lui si allontanò per motivi familiari, cioè la figlia non stava bene, era appena nata, e quindi lui preferì stare vicino alla famiglia e non andare in quelle lunghe tournée massacranti che facevano i Genesis, per cui la separazione fu accettata ovviamente con molta tranquillità dalla parte del gruppo.
4: Sì, e comunque loro hanno cominciato a vendere un numero incredibile di copie, tant'è che il Classic Rock di questo mese parla soprattutto del grande successo di un LP in particolare, no? Che ha venduto non so quanti milioni di copie. Marco, diamo un po' di dati.
3: Allora, stiamo parlando di Invisible Touch del 1986, che vendette una cifretta così, 15 milioni di copie in tutto il mondo, e fu anche il vertice della loro popolarità mondiale. Ormai sì. Peter Gabriel se n'era andato da circa 10 anni e loro piano piano da progressive diventarono un gruppo pop rock.
4: Sì, è interessante poi vedere come parallelamente, anche se non a queste cifre così grandiose, ma il nome di Peter Gabriel è rimasto tra i grandi big del rock, anche perché Peter Gabriel poi ha raffinato un po' le sue scelte musicali, tant'è che si è dedicato anche a un recupero del popolare. Ecco, abbiamo detto abbastanza, quindi resta ora la voglia subito di ascoltare il brano che poi praticamente dà il titolo all'LP. Genesis,
3: Invisible Touch.

0: Eccoci qui a Classic Rock On Air, sono qui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Sì, e naturalmente è il momento di dare spazio non agli emergenti, ma alla musica, diciamo, che difficilmente i media ufficiali trasmettono, vuol dire musica di qualità, no? Ma Nando, naturalmente. Quindi formazioni etno, rock, in questo spazio noi ci piace anche lanciare, in collaborazione con Audiocop e con l'altoparlante, anche emergenti. Questa volta questo brano che stiamo per trasmettere ce lo segnala Paolo Tocco, di famiglia da noi, perché è anche il nostro preziosissimo tecnico del suono.
1: Che salutiamo, Paolo.
0: Che salutiamo, ciao Paolo. Allora, ci è piaciuto questo brano, l'abbiamo sentito un paio di volte prima di trasmetterlo con Nando. È una band romana, il video molto bello, vi invito a vederlo, bello il video, bello la location, bella anche le immagini dei ragazzi che si vedono, sia lui che lei, e stanno in zona graffiti, quindi ovviamente si tratta di musica impegnata già soltanto a vederlo il video. Stiamo parlando di un brano in inglese, loro sono già, io credo che li abbiamo già trasmessi a demo in Rai già da qualche anno, e sono una band molto molto interessante, fanno Nando e fanno una musica un po' etno, un po' folk, insomma un bel suono.
1: Sì, Renato, loro si chiamano Elle ed hanno pubblicato uno splendido brano che si chiama Silent Search of Spring. Allora, il brano è pubblicato da Urto Vox Rec. Le loro sonorità potremmo definirle, per essere un po' più alti, avant folk, con gusti psichedelici post rock, quindi mescolano comunque anche tantissimi incastri acustici, e questo brano in questione è proprio l'apoteosi dell'acustico, perché è una ballata molto molto molto armonizzata, due voci, che ha questa chitarra acustica proprio in primo piano, e ci è molto piaciuta.
0: Bene, abbiamo fatto venire voglia ai nostri ascoltatori di ascoltarle, quindi io direi di trasmetterlo. Allora, L.
1: Silent Search of Spring.

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e adesso però è tempo di non soltanto di ascoltare ma di immaginare, di vedere, perché è il momento della rubrica legata ai suoni che accompagnano le immagini, quindi legata a colonne sonore, a tutto quello che musica le immagini, quindi è il tuo momento della rubrica Soundtrack City, Marco, che curi assieme a Massimo Privitera. Stavolta una giornalista, ecco, mi fa piacere dire due parole, Anna Maria De Luca, che è una giornalista a 360 gradi, spazia fra lo sport su Sky e altre reti, ma è anche, la vedo sempre ai concerti, quindi anche appassionata di musica, e questa volta è andata alla presentazione di un interessantissimo lavoro. Si tratta di Umberto Tozzi e del suo brano più famoso, Gloria, che diventa un musical. E allora, Marco, racconta un po' che cosa ci ha raccontato Anna Maria nella vostra intervista.
1: Anna Maria è andata alla conferenza stampa di presentazione di Gloria il Musical, che sarebbe uno spettacolo curato dallo stesso Umberto Tozzi, dove si parla di una talentuosa donna di nome Gloria, interpretata da Valeria Mancini, che affronta sfide, passioni, complotti nel tentativo di realizzare il suo grande sogno di diventare cantante di successo. Quindi la Di Luca ha intervistato appunto Umberto Tozzi a proposito di questo suo spettacolo, che ricordiamo debutterà a Milano ad ottobre al Teatro degli Arcimboldi.
0: Bene, mi fa piacere aggiungere, a proposito di Anna Maria Di Luca, ora sentirete un pezzetto dell'intervista, ha iniziato anche a collaborare con Cinecorriere, con la rivista su cinema e spettacolo che dirigo, che mi ha fatto molto piacere ospitare questa collega.
1: È evidente che alla fine noi faremo ascoltare che cosa? Per forza, Gloria
0: di Umberto. Certo, cioè, hai fatto bene a ricordarlo, Gloria di Umberto Tozzi. Allora, Soundtrack City.
2: Say what?
3: Allora, sicuramente Gloria, quando l'hai pensata e quando l'hai scritta, aveva un volto, aveva delle fattezze. Che cosa c'è di uguale in Valeria Mancini, che è l'interprete adesso scelta da voi?
4: Valeria ha l'immagine, il volto di quella che cercavo per questo musical. Ma quando ho scritto Gloria non era un'immagine, non avevo mai conosciuto una Gloria nella mia vita, ne ho conosciute tante dopo, ma prima non mi è mai capitato di incontrare una ragazza che si chiamasse Gloria. E quindi, cioè, non aveva un volto, non sapevo che volto dare, e adesso che l'ho trovata sono molto molto felice. È una ragazza che ha un grande talento e io spero di aver individuato in lei. Sono certo di aver individuato in lei quella che sicuramente sarà una delle grandi protagoniste di questo musical.
3: Nel tuo percorso si è concluso il tour dei live,
4: sì,
3: ed inizia adesso un nuovo tour, quindi è una terza vita, una seconda vita per Umberto Tozzi. In ogni caso, qual è la differenza che tu puoi avvertire tra quello che è il mondo musicale di cantante, quindi di live dal vivo, e quelli dei musical?
4: Eh sì, ho concluso da poco il mio tour circa 2 anni fa. Abbiamo cominciato questo L'ultima notte rosa, The Final Tour, abbiamo girato il mondo e siamo stati veramente molto molto accolti benissimo dappertutto, ed è stato un tour meraviglioso e l'ho finito 3 giorni fa a Parigi, e l'ultimo concerto, ed è stato meraviglioso. Questo nuovo tour di Gloria con il musical, mi auguro che possa essere ripetuto così come è stata nella mia carriera, voglio dire, in tutto il mondo. Partiamo dall'Italia con grandi speranze di grande successo anche non solo in Italia, quindi ci auguriamo che possa espandersi il più possibile in giro per il mondo, e l'entusiasmo è praticamente lo stesso di quello che ho sempre provato sul palco prendendo una chitarra in mano e cantare e suonare, cioè mi trovo a fare da spettatore a qualcosa di mio, perché le musiche sono mie, la direzione artistica è mia, e quindi ho scelto, ho la responsabilità di aver scelto questi grandi artisti che parteciperanno a questo musical. È una grande responsabilità per me, però io credo di aver avuto anche la fortuna di essere riuscito a individuarli, e questo per me è un grande, non è solo un lavoro professionale, ma è anche un grande divertimento. Mi auguro che loro possano divertirsi nel mondo come io sono riuscito a divertirmi con la mia musica nei concerti.
3: Le 21 canzoni hanno sicuramente un percorso cronologico nella tua vita. Così come vengono utilizzate nel musical, hanno anche lì un percorso cronologico, sono adattate ai momenti, che tu sappia?
4: No, guarda, adesso non possiamo ancora dire esattamente, svelare tutto di questo musical. Oggi abbiamo svelato la cosa più importante, era trovare Gloria, e Gloria l'abbiamo trovata, ed è una ragazza fantastica, e quindi siamo già a buon punto sotto questo aspetto. Credo che la musica sarà un percorso che affronteremo più in là, ma in ogni caso sarà adattata dei testi che sono stati scritti apposta per raccontare questa storia del musical.
3: Grazie mille, Umberto Tozzi.
4: Grazie.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano veramente particolare. In occasione dell'uscita di Lady Frisbee, l'ultimo album di Tony Melillo, vi porto Tachicardia. Il brano, che è accompagnato anche dal videoclip, ci fa entrare all'interno di questa attesissima uscita discografica. Dico attesissima perché Lady Frisbee va considerato un po' come l'album del cuore. Sono 13 tracce da ascoltare lentamente, ma con una dolcezza e sempre con un sorriso. L'album è dedicato a Quartina, il cane che ha portato Melillo a stravolgere completamente la sua vita, ad abbandonare la grande città per trasferirsi a Stresa, sul lago, riconquistando così quello spazio interiore per ricominciare a fare musica. E lo fa egregiamente, con la produzione di un grande musicista come Joe Barbieri, in un album di cui sicuramente torneremo a parlarvi. Intanto ve la faccio ascoltare, Tachicardia di Tony Melillo.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutti il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale: ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo,
1: e ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. Comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine portasse la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema, insomma. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari, è uno dei più grossi suonatori di tamorre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei Moschettieri del Sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia, tutta densa, intensa, di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il Sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro, ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni. Di Ienna Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Sfatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare, tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione, loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con

0: Sto sole di Marsala, mi mangio l'ossa col sale, cacangiano le paciuna, ma io non credo più a nessuno.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano
16: di
1: informazione cinematografica.
16: Sono le 18 e 59 minuti.
17: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
18: Lilith e Mancio sono i disillusi quando resta solo la musica ad altri.

0: Ciao a tutti, noi siamo Lilith e Mancio, in arte i Disillusi.
1: In arte addirittura, pure artisti ora, Non starei esagerando un cicinino.
0: No, perché gli artisti sono coloro che si esibiscono in spettacoli musicali, teatrali o di varietà. E noi facciamo esattamente tutto questo, mio caro Mancio, anche se tu non ne hai consapevolezza.
1: Non abbiamo nemmeno iniziato, già siamo così.
0: Inoltre gli artisti sono coloro... Sono carichissima, pallettoni. Inoltre gli artisti sono coloro che operano nel campo di un'arte, raggiungendo un notevole livello di eccellenza. E tu lo sai che io sono l'eccellenza fatta persona.
1: La modestia fatta persona, soprattutto.
0: No, quella come sempre la lascio a te e a tutte le persone che ancora non hanno capito il loro ruolo in questo mondo. Poveri pellegrini in cerca di autore, quando invece il segreto è capire che gli autori siamo noi stessi.
1: Misericordia al quadrato, Madonna.
0: E comunque, come dico sempre, peccato che sono modesta, altrimenti sarei perfetta.
1: Fantastico.
0: Ma ora basta. Noi siamo i Disillusi.
1: Molto, io
0: sì,
1: soprattutto.
0: Sì. E proponiamo la nostra visione del mondo.
1: La visione.
0: Sì, attraverso la musica. E trasmettiamo tutto grazie alla magia della radio web dal sito di Radio Team 2000, collegata ad altre 6 emittenti della Sardegna, che ricordiamo una puntata e oggi, puntata numero 12, salutiamo gli amici di Felix On Air 2026.
1: Allora, ciao a tutti gli amici di Felix On Air 2026, benvenuti a tutti alla puntata numero 12, che potete ascoltare la domenica, il giovedì sulla radio, oppure quando vi pare in un comodo podcast.
0: Esatto.
1: Ci sono arrivati tanti messaggi con richieste sui nostri canali, cerchiamo di accontentarvi tutti.
0: Sì, anzi, vi anticipiamo che la puntata sarà tutta italiana, perché la verità è che abbiamo avuto delle segnalazioni dai nostri ascoltatori sul fatto che mandiamo solo musica straniera.
1: Sì, delle lamentele, perché si lamentano, sì. Ma non fate musica italiana, poi fai la musica italiana, ci saranno quelli che...
0: Esatto.
1: Ma tutta sta musica italiana, sì. Vi lamentate comunque.
0: Vabbè.
1: Allora, diciamo che noi mandiamo un po' quello che ci pare.
0: Esatto, ecco. Siamo disillusi.
1: No, infatti, no, dai, sto scherzando, mandiamo quello che preferiscono i nostri ascoltatori.
0: Certo.
1: E questa volta avevamo un po' di richieste per canzoni italiane, le abbiamo ammucchiate tutte insieme, era un po' che non trasmettevamo musica italiana e abbiamo deciso di recuperare. E quindi oggi rimediamo,
0: sì.
1: E intanto però ricordiamo i nostri canali social, che magari così smettete di lamentarvi.
0: Esatto.
1: E fate qualche altra richiesta. Allora, la mail idisillusi@gmail.com, il telefono è 351-6968-032 e i podcast dove ascoltarci www.podcasts.com/idisillusi.
0: Bene, puntata piena di cose preziose,
1: certo.
0: Come le vostre indicazioni e come il nostro Claudio Volume. Ciao Claudio, che ci aiuta nella parte tecnica, che meno si addice alla nostra natura, come dire, di artisti.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo questo splendido cammino ricordando i doni più grandi che possiamo avere: la libertà e la spiritualità pura e libera.

0: brava, bella presentazione. Ovviamente non hai detto nulla del brano.
1: Dammi tempo. Mamma mia. Allora, Il nostro caro angelo di Lucio Battisti e Mogol è un brano molto complesso che critica il conformismo e le restrizioni imposte dalla Chiesa Cattolica e dalla società. L'angelo rappresenterebbe l'ideale umano di libertà e spiritualità autentica che viene ferito e sporcato dalle convenzioni e dal compromesso della vita quotidiana.
0: Accidenti, siamo partiti col botto.
1: Sì, direi di sì.
0: Diciamo che dopo Battisti è difficile qualcosa di italiano che gli regga botta.
1: Hai ragione.
0: Però allora io che faccio?
1: Che fai?
0: Passo subito la richiesta di una delle nostre italianiste più convinte, in modo che la colpa casomai è sua.
1: Sempre il solito.
0: Esatto, Giulia da Cagliari.
1: Ah, Giulia.
0: Che ogni volta chiede a gran voce musica italiana. Questa volta ci propone anche un bel brano, lo dico, che ci parla di un altro valore fondamentale.
1: Ah, sì?
0: Sì, dopo quelli ricordati da Battisti, il rispetto verso i genitori.
1: Ah, quando però se lo meritano. Va bene.
0: Cesare Cremonini, Padre e Madre.

0: siamo andati sul sentimentale, perché questo brano del magnifico Cesare Cremonini, Padre e Madre, è una profonda dichiarazione d'amore ai genitori, scritta a 21 anni per colmare la distanza fisica e affettiva causata dalla sua carriera musicale. Il brano infatti esplora il conflitto tra il bisogno di emancipazione, quando dice per salvarmi, e il desiderio di coccole, riconoscendo l'importanza delle proprie radici.
1: Vedi quella M all'inizio di questo pistolotto che hai detto? Cosa pensi che vuol dire quella M? Mancio. Quello lo devo dire io. Tu sei sempre la solita che rubi i pezzi del copione.
0: Vabbè, così hai anche detto che leggiamo. Guarda, sei pessimo.
1: Ma si capisce. Ma poi è chiaro che abbiamo una falsa riga, mica ci abbiamo tutto dentro la capoccia.
0: Vabbè, comunque,
1: poi ci improvvisiamo sopra.
0: La fai lunga, e poi che differenza c'è? Vuoi parlare? Parla, dai, annuncia il prossimo brano, dai, senza lamentare.
1: Leggi. Stiamo affrontando i grandi temi dell'esistenza. La prossima canzone è perfetta. Facciamo parlare il grande Vasco, dagli De Vasco, sul senso della vita.
0: E quindi Vasco Rossi, un senso.

0: Il testo qua riflette tutta la filosofia di Vasco sulla vita, sulla libertà di interpretazione del proprio cammino, eccetera. L'artista sottolinea che ogni individuo deve trovare il proprio senso personale senza imposizioni esterne.
1: E tu ancora non hai trovato questo senso.
0: Ma sarebbe bello. C'è un senso di smarrimento, ma anche una speranza di cambiamento, simboleggiata dall'idea che domani tanto arriverà lo stesso. Il vento e lo scorrere del tempo diventano quindi metafore della continua evoluzione della vita. E Vasco, comunque, in tutta questa profondità, non rinuncia al suo senso e l'umorismo nel verso finale. Cercare un senso in tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha.
1: Canzone immensa, sì, veramente, che tra l'altro ha avuto subito un forte impatto sul pubblico, raggiungendo in breve tempo un grande successo. Pensa che è stata inserita, non so se ti ricordi, nel film Non ti muovere di Sergio Castellitto, del 2005, sì, ricevendo il Nastro d'Argento come miglior canzone originale, pur non essendo inclusa nella colonna sonora ufficiale.
0: Sì, me lo ricordo bene, il forte impatto, anche perché il brano era nei titoli di coda.
1: Sì,
0: proprio.
1: Esatto.
0: E ricordo benissimo perché fu la prima volta che l'ascoltai. Sai che io con Nanni Moretti sono un maniaco dei titoli di coda.
1: Mamma mia. Il purista.
0: Sì, beh, fanno parte del film, come dice lui, e quando mi mischiavo ancora con l'inciviltà e andavo al cinema,
1: oddio,
0: avrei...
1: Sì, avrei
0: volentieri sparato a tutti quelli che si alzavano durante i titoli di coda. Sì, sì, sparato più e più volte possibile.
1: Solo perché si alzano ai titoli di coda.
0: Esattamente, impedendomi fra l'altro di vederli io che resto seduto per vederli. Bene, quella... poi dopo uno si chiede com'è che non vado
1: esatto
0: per il cinema. Vabbè, quella volta vidi tantissime persone alzarsi, come sempre, ma subito alle prime note del pianoforte risedersi di colpo, quasi ipnotizzato.
1: Vabbè, sta canzone è magica. E adesso ti siedi,
0: adesso ascolti.
1: Adesso
0: davanti,
1: adesso lo sapevano, lo sapevano. E ora continuiamo il nostro viaggio verso la canzone d'autore italiana, e insieme al concetto del tormentone dell'estate, che tra l'altro è vicina.
0: È vicinissima.
1: Eh sì, e parliamo di un brano di Franco Battiato del 1981, Summer on a Solitary Beach.
0: Beh,
1: dove il ritornello scandito mare, mare, mare l'ha resa un classico immortale della storia della musica italiana. Io non mi dilungo sui riferimenti letterari di questo brano,
0: no,
1: perché vanno da Proust a Leopardi. Secondo me tu non ne hai nemmeno la competenza, quindi è inutile che te lo so spiegare.
0: Neanche la coscienza,
1: no,
0: quasi.
1: Manco quello. La cosa migliore è ascoltare il brano.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i disillusi.
2: E brava la mia Lilith, centro.
3: Hai visto?
2: Brava. D'altra parte vinci facile con il maestro.
3: Lo so, uno dei
2: pochi, a proposito di quello che dicevamo all'inizio, che può reggere botta a Battisti.
3: Sì.
2: A questo punto credo ci stia bene la richiesta di un nostro carissimo ascoltatore.
3: Chi c'è?
2: Giampaolo da Siena.
3: Ah, Giampaolo. Ciao Giampaolo.
2: Con un brano molto particolare che tra l'altro io non conoscevo.
3: Nemmeno io, è vero.
2: Così come non conoscevo l'autore, Max Manfredi.
4: Un saluto a tutti i disillusi che sono in ascolto. E come sempre un grande grazie a Lilith e Mancio per tenerci compagnia con questa splendida trasmissione la domenica pomeriggio. Se è possibile, volevo ascoltare di Manfredi di André La Fiera della Maddalena. Giampaolo da Siena, scusate, non l'ho detto. Grazie.
3: Ma prego, grazie a te Giampaolo, è certo che ti scusiamo. Allora, hai presentato il brano, hai fatto tutto, quindi
2: bene,
3: che altro diciamo?
2: Non dobbiamo fare niente. Claudio, fallo
3: Vai.
2: Partire questo brano, sì, è fortemente di Andreiano.
3: Sì.
2: E ce lo ascoltiamo molto volentieri, Claudio, vai.
5: Mi sono

0: Beh, certo che senza nulla togliere all'ottimo Manfredi, figuriamoci quando entra De André, niente, con la voce, cioè non c'è storia, cambia tutto. E come ci ha detto anche il nostro amico Giampaolo, in effetti.
1: Sì, ce l'ha scritto poi in un messaggio aggiuntivo. Siccome l'appetito vi è mangiando, aggiungiamone un'altra di canzoni di De André, così facciamo scopa.
0: Bravo, ottima!
1: Facciamo anche un altro featuring, questa volta è De André con il featuring della mitica PFM. Il brano è Volta la carta.

0: Oh, e ora cambiando registro, vi propongo il brano scelto da Simona da Roma, che non ha voluto lasciare il vocale. Troppo timida sta ragazza.
1: Ma meno male, perché se ci lascia il vocale poi ci copre di insulti.
0: È vero, è vero. Ma anche lei però nel gruppo degli italianisti convinti ci ha fatto questa richiesta. C'è bisogno di presentarla? No, credo di no. Vai Claudio.
2: Oh, oh, oh, oh, oh.

0: la timidezza, questa strana caratteristica che non è proprio cosa tua, vero?
1: No, decisamente no. Io sono tante cose, ma non sono timida. E comunque ognuno è a modo.

0: molto brava a fare questi agganci e come sempre poi riesci a piazzare i tuoi negrita.
1: Beh, questa è una canzone che in qualche modo mi ha cambiata. Dalla prima volta che l'ho sentita ed ero molto molto giovane, mi ha fatto capire che era così che dovevo vivere la mia vita.
0: Ecco, vedi quanti danni può fare delle volte.
1: Però
0: spezziamo una lancia per gli italianisti, soprattutto
1: sì,
0: per i nostri ascoltatori. Mica ci chiedono la trap o i sedicenti cantantelli con i nomi da medicinali.
1: È vero, oppure i fenomeni con la tune.
0: Ecco,
1: qui
0: no,
1: siamo passati, sentite udite, dai Litfiba ai Negrita. E ora piazziamo i Subsonica, questi come Negrita perché piacciono a me.
0: Ecco, mentre a modo mio la sentivi tua, come hai detto, no? Questa tutti i miei sbagli, anche questa ti ha cambiato la vita, mia cara Lilith.
1: Sciocco. La verità è che Negrita rappresentavano me, tutti i miei sbagli rappresenta te.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i disillusi.
2: È giunto il momento, mio caro Mancio, di farci illuminare, di andare nell'angolo, l'angolo del DJ illuminato, il nostro Gigi Guida che in linea con la puntata ci ha scovato qualcosa di italiano da farci ascoltare. Vero Gigi?
3: Un salutone a Lilith e Mancio, ma voglio sapere una cosa, i disillusi siete voi due o anche gli ascoltatori? Tutti disillusi? Anche io? No. Io sono l'illuso, già ve l'ho raccontato la scorsa settimana, e voglio continuare ad illudermi stavolta sull'argomento delle canzoni italiane. E su questo argomento, credetemi, io ho qualche serio problema. Lilith e Mancio mi conoscono, lo sanno, ho qualche serio, serissimo problema nel riuscire a definire artista o artisti quelli che sono i nuovi cantanti o gruppi nuovi o recenti degli ultimi anni. Beh, insomma, dai, alludo ai personaggi creati, modellati, promossi, lanciati da quella signora che ci impone una TV a modo suo. Una TV è anche un pentagramma a modo suo. No, non ci sto, ma nello stesso momento penso che a poco serva continuare a rifugiarsi nei classici e nelle canzoni o interpreti che hanno segnato un'epoca. E allora che facciamo? Diciamo che io personalmente non mi accontento di una bella canzone, no, cerco la poesia, cerco le emozioni, cerco chi non solo canti, ma chi mi travolga sia con la voce che con la musica. E allora chi cerco? Cerco e trovo lui, Sergio Cammariere. E credetemi, uno che si siede al pianoforte e scrive "Ti lascerei per ore ed ore passeggiare nel mio cuore", beh, non ha scritto soltanto una strofa di una canzone, ha scritto un pezzettino di poesia. E come suona il piano lui? Beh, pochi sanno farlo. Grazie disillusi, grazie a tutti.
4: Non ti importa, stia via con me.

C'è qualcos'altro che io voglio raccontare a voi disillusi ascoltatori e ai disillusi Lirite Mancio, credo che già lo sappiano. A proposito di Sergio Cammariere, lui ha realizzato il suo ultimo, riduttivo chiamarlo disco, capolavoro, un album che si intitola La pioggia che non cade mai, ma vedo che qui la pioggia continua a cadere però. Beh, ascoltatelo e nel caso lo aveste già ascoltato, riascoltatelo. Io ho un grande desiderio di vincere al Superenalotto. Chi è che non lo desidera? Se io dovessi vincere al Superenalotto, che cosa farei? Ah, che bello! Mi compro Sergio Cammariere. Sì, me lo compro. Quanto costi? Va bene 100 milioni di euro, ma io veramente, oh, 100 milioni di euro vanno.

0: Bene o no, mi compro una bella villetta, ma non una cosa esagerata, una bella casetta e accanto una bella dependance. Si dice così, Lilith, tu che sai tutte le lingue, dependance. E lì ci metto Sergio Cammariere. Vabbè, ma dove lo metto? Su uno sgabello? Sì, certo, ma davanti deve avere un bel piano a coda Stanway Essence bianco. Toh. E gli dico: senti, Ciccio, io ti do 100 milioni di euro, ti compro. Hai casa? La mattina io mi sveglio, mi faccio il caffè, me lo faccio da solo, non mi compro anche quello che mi fa il caffè, me lo voglio fare io, con la mia moka. E tu mi suoni le tue canzoni. Ti sta bene? No, ma io veramente, oh, ti sta bene o non ti sta bene? 100 milioni di euro, pensaci. Beh, un bel sogno, dai.
1: Ma sì, un bel sogno decisamente, anche
2: È
1: minaccioso, Roberto
2: vero, Gigi, ma come
1: Cammariere.
2: mai sei così
1: Io fossi in
2: minacciosa?
1: cammariere ci starei attento,
2: Eh
1: perché poi
2: sì.
1: insomma Gigi ha una bella stazza, quando gli parte così gli dice oh, te sta bene, io direi sì, me sta bene.
2: Bene,
1: Tu che
2: grazie Gigi.
1: compreresti Lilith con 100 milioni di euro vinti?
2: Beh, dunque, ne avrei diversi,
1: Sì, ma
2: però
1: dai.
2: il primo amore c'è cioè Mick Cucknall.
1: Beh, è
2: E
1: ovvio.
2: poi forse Peter Gabriel, sai, perché in effetti, ora che ci penso, sono due dei pochissimi artisti per i quali oggi sarei disposta a muovermi per vederli in concerto. E tu, Mancio?
1: Io è difficile, ci sono cose che tutti si aspetterebbero che io dicessi. Io invece, guarda, fino a ieri avrei sparato Elvis Costello.
2: Costello.
1: Sì, Elvis Costello, anche perché non ti annoi mai con Costello. A parte proprio il personaggio, ma non ti ci annoi perché potremmo farci una puntata,
2: Aia.
1: con tutte cose diversissime.
2: Poi ne
1: Va
2: parliamo,
1: bene, ma
2: eh.
1: oggi
2: Oggi?
1: forse sai che ti risponderei?
2: Dimmi.
1: Oggi forse direi Beth
2: Ah,
1: Hart. Sì.
2: femmena
1: Eh sì. Ma no, ma
2: sceglieste.
1: guarda, non, come sempre, un iswaki mali pans.
2: Se.
1: No,
2: Non ti
1: beh,
2: piace? Perché non ti
1: diamine.
2: piace,
1: No, mi piace,
2: eh?
1: che vuol
2: Ah,
1: dire?
2: ecco.
1: Però, cavolo, con quella voce, veramente, la metti lì, gli dici
2: La
1: canta.
2: voce, tu parli della
1: Sì, io
2: voce,
1: mi faccio
2: vabbè.
1: il caffè con la moka con Gigi, poi
2: Sì.
1: lui va da cammariere,
2: E tu
1: vado
2: vai
1: da
2: da Bedart,
1: Bedart,
2: va
1: e il
2: bene.
1: risultato è sempre lo stesso,
2: Va bene,
1: canta.
2: va bene.
1: Va
2: Allora,
1: bene.
2: senti Claudio, come siamo messi? Mamma mia, male. Vabbè,
1: No,
2: allora, no,
1: no, no,
2: ha
1: siamo messi
2: fatto un
1: bene,
2: gestaccio.
1: c'è
2: Allora,
1: tempo.
2: se c'è ancora
1: Tanto ha detto Franco
2: spazio.
1: che possiamo
2: Ah, si
1: sforare.
2: sfora,
1: Sì,
2: il
1: poveraccio Franco.
2: direttore ci permette di sforare.
1: Sì,
2: Bene, allora,
1: ha
2: se c'è
1: detto.
2: ancora spazio per l'ultimo brano italiano, io direi di mandarlo. Allora, italianissimo, dolcissimo, con una canzone così impetuosa che questo aggettivo lo ha messo anche nel titolo.

0: Se la chiavò.
1: Oh, e adesso siamo veramente alla fine, direi che proprio siamo arrivati, eh? E a questo punto dobbiamo salutare velocemente, non ricorderemo i nostri contatti perché li abbiamo già
2: Ormai li
1: detti
2: sapete a
1: all'inizio.
2: memoria.
1: Esatto.
2: Tanto qua stavolta ci cazzieranno quelli che
1: Vedrai.
2: hanno detto solo musica italiana.
1: Sì, infatti, va
2: Ecco
1: bene.
2: qua. Scriveteci comunque su uno qualunque dei nostri canali, ma soprattutto mandateci audio, messaggi, richieste, dediche, proteste, quello che volete. Allora un saluto e un ringraziamento a Radio Team 2000 che ci ospita, all'amico Franco, grazie Franco che aspetta di andare in diretta, aspetta che ci leviamo di mezzo noi.
1: Ciao Franco.
2: Dovevamo sforare, abbiamo sforato pochino, dai, tanto ormai lui è rassegnato, lo sa che sforiamo sempre,
1: sì.
2: Quindi mi ha detto ma sì, sforate.
1: Sì, noi siamo disillusi e lui è rassegnato.
2: Esatto, il rassegnato. Beh, lo
1: grazie.
2: Ringraziamo anche Franco, anche perché ogni volta
1: sì.
2: Dice delle bellissime parole nei nostri confronti. Ascoltatelo dopo di noi in diretta per voi su Radio Team 2000.
1: E grazie anche a Claudio Volume perché fa sempre un ottimo lavoro. Quindi alla prossima puntata e
2: Grazie ai nostri ascoltatori.
1: Ma sì, ma loro, ma sì, noi grazie ragazzi che ci ascoltate, ci inondate di messaggi e ricordate però, ricordate sempre, solo la musica potrà salvarci. Ciao.
3: Avete ascoltato i Disillusi con Lilith e Mancio. Appuntamento alla settimana prossima. Stesso canale, stesso orario.
4: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Conosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.

0: Ladies and gentlemen, in the store, Rolling Stones. Questo è un estratto da Frank Tongs, ultimo album per la band. The Rolling Stones tornati, showbelli!
1: DJ in diretta, l'energia che ci piace.
0: Giovanni Sacco, è l'energia che ci piace. Ciao, ciao, bentrovato.
2: Assolutamente, guarda Max, ti devo fare i complimenti perché iniziare con questa canzone scoppiettante, con questo suono, con questa energia di un gruppo così longevo che riesce a proporre una cosa così tanto fresca e giovanile, veramente dà la stura per questo giovedì che deve essere come al solito effervescente e straordinario come tutti i giovedì dei nostri Wolf DJ.
0: Oh, pensa ai Rolling Stones, 82 anni Mick Jagger, che sì. Richards ne ha 82 anche, Ronnie Wood ne ha 78 e hanno annunciato l'uscita del nuovo attesissimo album in studio Foreign Tongues, e ci sono 10, 12, 14 brani, pensa, inediti, e arriva a meno di 3 anni di distanza da un altro grande album che è Hackney Diamonds, un altro album davvero acclamato dalla critica e vincitore anche di un Grammy Award. Fantastici Rolling!
2: Sì, guarda, c'è da dire che probabilmente quando la gente fa la cosa che in assoluto ama di fare di più nella vita, si crea una sorta di grande incanto, no? Un giardino incantato. Loro si muovono con grande dimestichezza, perché poi la cosa bella è arrivare a 82 anni e essere performanti così in questo modo veramente glorioso, perché questa canzone, ti dico la verità, nelle mie cuffie esplodeva con un'energia pazzesca. Quindi lunga vita ai Rolling Stone.
0: Oh, ma hai visto che commento che ti hanno messo sui social, cioè veramente impressionante. Cioè, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal dottor Giovanni Sacco, ha sempre dimostrato grande professionalità, competenza, disponibilità, la sua capacità di ascoltare le esigenze dei clienti, trovare soluzioni efficaci, gestire ogni situazione con serietà e cortesia, rappresenta un esempio di eccellenza nel settore, mamma mia, assicurativa. Ragazzi, ma qui abbiamo un dottore con la D maiuscola, qui al nostro...
2: No, assolutamente, bisogna sempre mantenere i piedi ben saldi per terra, essere umili, assolutamente cercare sempre di ascoltare la gente, perché al di là del fatto che poi si cresce, qualcuno può pensare, certamente non io, nemmeno tu, di essere arrivato, invece la vita ci fa capire che più si va avanti più c'è esigenza di conoscere, di apprezzare, di sentire gli altri. Quindi questa è stata per me, molto umilmente, la mia, diciamo così, ricetta per poter essere così un pochettino, lo rimarco, utile alla gente. Grazie anche a te, ti voglio bene.
0: Bisogna credere nei propri mezzi, nei propri sogni, cioè cercare di portare a termine quello che ti sei prefissato, questa è la verità, e ci devi mettere tutto il tuo impegno. Poi, secondo me, avendo delle carte in regola del genere, di sicuro si arriva al photo finish con qualità e con i risultati che devono venire. Allora, Gio, diamo il benvenuto a tutto il nostro caloroso pubblico che ogni giovedì sera è davvero copioso e davvero sempre di più numeroso. Ne siamo davvero felici e abbiamo tante cose da dirci stasera. Parleremo anche di qualcosa che non so a casa tua. Qual è quella cosa che proprio non sopporti fare a casa? Cioè, come a livello di... Ah. Oh, tu lo so, magari c'hai la signora delle pulizie. Ma poi ti tocca fare qualcosa.
2: No, non c'ho la signora delle pulizie, assolutamente, siamo io e mia moglie che ci, diciamo, districhiamo. Più che altro lei, mo sto facendo lo splendido, cioè, semmai sposto un pochettino il cuscino per girarmi dall'altra parte, fa tutto lei. Certo, ci sono delle cose che però diventano odiose da fare in famiglia. Fammici pensare, voglio trovare qualcosa che possa essere effettivamente giusta, corretta.
0: Vogliamo sapere quindi dal pubblico qual è quella cosa che proprio odiate fare a casa, proprio non vi va giù di fare, però bisogna farla, c'è poco da fare. Quindi 351 7020 001, questo il numero destinato ai vostri vocali per diventare protagonisti qui a Wolf DJ. Ma abbiamo tanta carne al fuoco anche per questa serata. Abbracciamo tutti gli editori che come al solito ci vogliono così bene da mandarci in onda e siamo davvero felici. Saluti dalla Sardegna, ciao ragazzi, vi vogliamo un mondo di bene, la Costa Smeralda, che poi tra poco turismo a go-go in Sardegna, in Sicilia,
2: certamente.
0: Ovunque, in Puglia, in Calabria, in Toscana, ma salutiamo tutto il pubblico.
2: Sta per arrivare
0: 30 e passa, Gio, 30 e passa gradi.
2: Sì, finalmente, perché in questo momento effettivamente un pochettino di freddino lo si avverte. È ovvio che per noi, che poi quando arriva l'estate qui esplodiamo di caldo fino a morire, è un po' questo, diciamo, clima ci rinfranca, ci fa stare bene. Però se è estate, Max, bisogna morire di caldo, è proprio liquefarsi dinanzi al calore effettivo dell'estate, anche del 2026.
0: Maria Rosa, la nostra Maria Rosa a Moretti, a Vercelli, ne deve prepararsi a vendere tutti quei costumini che, che ne abbiamo tanti da tirar fuori. Maria Rosa, andate a Vercelli da Maria Rosa, anche, anche online, contattatela, vi arriverà tranquillamente. Oh, la misura è quella giusta. Gio, tu col perizoma lo vuoi per quest'estate? Eh?
2: XXXXXL.
0: Cos'è, Gio? XXN? No, Gio, sì, quella è un'altra cosa.
2: No, no, lascialo stare.
3: Il giovedì sera in diretta.

0: Bella davvero la nuova di Sam Humraker qui a Wow DJ 22:13. Abbiamo appena iniziato questa nostra serata del giovedì ed è bellissimo come sempre stare con... Ciao Beppe, buonasera. Salutiamo i nostri amici che ci sono già ci danno tanta retta. Maria Lucia. Ciao Maria Lucia dalla Puglia. Ma come no? Ma certo che ti saluto, ma ci mancherebbe. Buonasera Silvia. Ciao la Bea, ciao Andrea, Vincenzo da Milano. Buonasera anche a te Giovanni, mitico come al solito. Il nostro Brontolone stasera cosa fa? Uè, Patrizia, Bolzano, tutto bene? sì, un po' di frescura ci vuole. Cioè, poi se arriva quel caldo afoso hai bisogno proprio di emigrare in montagna. No, perché alcune volte proprio non si sopporta. Io la scusa ce l'ho, perché comunque riesco a perdere un po' di peso durante l'estate, allora sono felice di sudare. Poi meno male che non puzzo. Poi altri ci sono quelli che proprio quel soffritto di cipolla, no, per favore, non si sopporta, no. Stica go go, cioè 3x2 si prendono al volo, dai, pure in offerta, non fanno male. No, ma bisogna anche usare l'acqua, anche se si paga. Salvatore dalle Isole Canarie, buonasera. Avvocato, salve. Salutiamo anche il nostro amico da ancora. Ciao. Oh, Rocco, da dove può essere Rocco? Da Reggio Calabria. Ciao Rocco. Ho davvero tanti amici già connessi con noi. 351 7020 001. Vogliamo sapere da voi soprattutto qual è quella cosa che non sopportate proprio fare a casa, no? Perché ci sono quei momenti dove quella va fatta, quella cosa lì. Non so, raccogliere la cacca del cane. Mamma mia, no, non si può fare. Poi soprattutto di mattina. No, per l'amore di Dio, pronto.
1: Ciao Max, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Mille Cuori.
0: Sono no, quale Mille Cuori? Questo è Wolf DJ, scusa, hai sbagliato.
1: Ma per favore. Faccende domestiche, tutte. Se fosse per me non farei nulla. Purtroppo poi vai a litigare con la moglie, quindi qualcosa devi fare. Una cosa però non ho mai fatto, non mi riesce ed è proprio una cosa che non farei mai. Stirare. Lo stiro è l'unica cosa che non farei mai. Il resto, alla fine, sono stato costretto a farlo. La moglie è il comandante e quindi...
0: Comandante, è così, però insomma dai, ma scusa, è Wolf DJ questo, come fai a sbagliare in questa maniera? Lo so, vabbè, la storia, insomma, i legami, però insomma, questo è Wolf DJ su questa fantastica radio che ha un altro nome, insomma, dai, per favore, mi raccomando, siate precisi, Wolf DJ, dai. Allora, cari ascoltatori, 351 7020 001, qual è il mestiere che proprio di casa che non vi piace proprio fare? Ecco. Di cosa parleremo stasera? Beh, stasera avremo come ospite Daniela Santelli, responsabile nazionale S settore calcio, un evento, parleremo proprio di questo evento che si svolgerà a Cosenza allo stadio San Vito Gigi Marulla, si chiama Open Day maschile e si svolgerà proprio il 3 luglio 2026, ne parleremo proprio con Daniela questa sera. Giorgia De Iuri, fondatrice CEO, Innovazione Italia e Innovation Cile, quindi laureata in marketing della comunicazione, parleremo di gentilezza e soprattutto del modo di essere storytelling, di cucire proprio su misura i prodotti turistici, la promozione dei prodotti turistici. Questa è una cosa davvero molto importante. Poi musica emergente di qualità, Susanna Ranieri che stasera, se ce la fa, ci dà un bel pensiero, eh? Nel frattempo vi porto in Brasile con il nuovo pezzo di Gaia, si intitola Bossa Nostra. Questo è Wolf, io sono Max Martinelli, Giovanni Sacco torna tra poco, c'è la musica italiana bella.

0: Si chiama Gaia, bossa nostra. Giovanni, ti piace Gaia? Questo ritmo bello per l'estate,
1: sì.
0: Anche questa portata su misura, con quel clima, diciamo, da sunshine, quando tramonta il sole. Allora
1: sì,
0: c'è,
1: sì.
0: Arriva l'ora delle
1: sì,
0: piaghe.
1: Ti do anche...
0: Dai, dimmi.
1: Certo. Ti do anche qualche notizia su Gaia. Io di lei ho sempre ammirato la sua resilienza, perché Gaia è presente sulla scena artistica musicale italiana da un po' di anni. Io la ricordo tanti anni fa che fece X Factor, che non andò effettivamente molto molto bene, però poi si è sempre riproposta, si è sempre, diciamo, messa anche nei vari contest ed ha trovato una propria strada, anche perché diciamo che lei ha una sorta di contagio brasiliano. Noi la sentiamo cantare, sentiamo anche questa sua espressione, questo suo slang tipicamente brasiliano, perché è proprio diciamo legata al Brasile, perché nonostante lei sia cresciuta tra le province di Reggio Emilia e di Mantova, l'artista ha anche il passaporto brasiliano. Questo perché sua madre, Luciana Pisa Toledo, è originaria del Brasile e le ha praticamente insegnato una seconda lingua, il portoghese, che lei, diciamo, parla in maniera così fluente, e ha creato questo suo mondo un po' urban, un po' di musica latina, che le sta effettivamente a pennello, perché sarei d'accordo con me, Max, Gaia ha uno stile tutto suo.
0: Ma ci mancherebbe, poi è molto comunicativa, ti piace, ti metti lì, te l'ascolti, poi
1: sì.
0: fa anche bei videoclip, ecco, diamo davvero un grande merito a Gaia. Complimenti per Bossa Nostra. Esattamente sì. Le 22:22 italiane, mentre chi ci ascolta dalle Isole Canarie, sono un'ora indietro, caro Gio, quindi è l'ora dello sciampetto, è l'ora della bella serata che tu esci, no? Allora, immagina
1: sì,
0: sempre
1: sì.
0: Una bella vacanza continua alle Canarie,
1: Bisognerebbe
0: poi abituarsi, Gio. C'è chi vive sempre con lo stress come facciamo noi ogni giorno, è sempre il lavoro, è sempre devi fare questo, sempre devi fare qual. Però poi invece c'è anche un altro stile di vita che può risultare anche così, da sempre in vacanza. Saresti abituato a un sempre in vacanza?
1: No, difatti io ti volevo rispondere a quel quesito che tu mi hai posto all'inizio, quello che odio fare praticamente in casa, e ha un po' a che fare con il lavoro. Però giusto concludo e poi mi riaggancio a questo. È normale che poi chi ha la fortuna di vivere in dei contesti abbastanza belli, vivaci, in cui ci sono veramente la possibilità di divertirsi, vive meglio, no? Un affaccio verso il mare, un orizzonte che è ancora di più placido, delle scene pittoresche che si muovono, ti riempiono l'anima veramente di pace e di serenità. Però per rispondere al tuo quesito, ecco, la cosa che a me annoia in casa è quando non lavoro, perché in casa provo un senso di colpa. Tu direi, ma sei impazzito? Purtroppo sarà una sorta di idiosincrasia verso la pace quotidiana, però ho un po' di difficoltà perché mi sento un pochettino in colpa. Ecco, quando ci sono quei periodi, per esempio estivi, quei periodi di Natale, mi insorge in me un pochettino di senso di paura. È un po' così.
0: E perché siamo sempre abituati a stare sul pezzo, a dare sempre il massimo.
1: Poi è vero,
0: tiri il freno a mano, ti trovi un po' in difficoltà con te stesso, però pensa
1: è una cosa molto brutta questa.
0: Però pensa anche a Gesù Cristo, cioè dopo sei giorni di lavoro, il settimo giorno ha detto: oh belli, io mi siedo un attimo. Cioè anche lui il settimo giorno si è riposato, quindi bisognerebbe entrare anche nella mentalità di nostro Signore, mica si può stare sempre
1: sì, ma poi poi tu mi insegni che chi lavora, chi si prodiga, poi alla fine finisce sulla croce, quindi bisogna anche stare attenti. È probabile, come dici tu, che il fannullismo gestito in un certo modo produce effetti migliori, quindi lavorare fino a certo punto, ma sono d'accordo con te, bisogna anche guardare alla vita con un certo disinteresse e disincanto.
0: Non ne vale proprio la pena, secondo me. Bisognerebbe fare il compitino. A noi ci hanno imparato purtroppo a fare il compitone e anche scriverlo anche per il vicino di banco. Allora, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry, scusa, lo sento.
1: Sì.
0: C'è una storia.
1: C'è qualcuno vicino a te, scusa?
0: No, dimmi. No, scorri.
1: Scusa, pensavo che c'è
0: sorry,
1: un'insidia.
0: No, sorry, scusa, lo sento. No, scorri. Scorri, no, assolutamente. Lo sento. Che feta, no?
1: Okay.
0: Non feta, Gio.
1: Attenzione.
0: Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Bello, ragazzi, bel pezzo questo, eh. Pinguini Tattici Nucleari, a Wolf DJ.

0: Anche i pinguini tattici nucleari a Wolf DJ con Sorry, scusa, lo sento, questa canzone estiva anomala, dicono, perché comunque c'è questa favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xneglossia, insomma una cosa davvero, la capacità di parlare lingue che non si conoscono, c'è un po' di inglese, un po' di francese, c'è un po' di tutto in questa canzone. Beh, pinguini sono sempre innovativi, sono tattici e nucleari di esplosività perché hanno sempre l'innovazione dentro, complimenti sempre a loro. Esattamente le 22:29, ci vorrebbe un bel caffè. Oh, regia, dai, un bel caffè per favore, ristretto, così così manteniamo lo sprint. Dopo giornate intense ci mancherebbe, però lo facciamo sempre con amore, con tutta la passione possibile, questo Wolf DJ, perché ci piace perché c'è l'energia che è ancora più contagiosa. Vincent, cos'è che non ti piace fare a casa? Dai, Vincent.
1: No, intanto buonasera amici di Wolf DJ, caro Max.
0: Ciao.
1: Se proprio te lo devo dire, dai, tra le cose che non sopporto è fare la polvere. Ora, non è
0: anche
1: che io non voglio fare la polvere per chissà quale motivo, è che sono una persona, diciamo, non nostalgica. Per esempio quella lì sul comodino, no? Non è sporco. Cos'è? Non so, è il magico ricordo del tempo. Ora, perché dovrei cancellare il passato? Mi viene da pensare. Perché fare la polvere poi è la cosa più inutile del mondo.
0: Ah, no.
1: È un ciclo infinito. Pensa, la togli oggi, ritorna domani.
0: Torna,
1: a questo punto, sai cosa ho deciso di fare? Di applicare la psicologia inversa.
0: Ogni 7 giorni.
1: Oh, la ignoro finché non se ne va.
0: No.
1: E non torna più. Semplice, no.
0: Grande,
1: vado,
0: Vincent,
1: vado a spolverare, ma che è meglio. Ciao, buona serata amici di Wolf DJ.
0: Grande Vincent. 351 70 20 001, qual è quella cosa che non vi piace fare a casa? Qual è quella cosa che non vi piace fare a casa? Fatelo a ritmo di

0: la Exclusive Dance Chart. Questo vi consiglio di vivere anche la prossima settimana, questo grande appuntamento durante il weekend, non la prossima ma il prossimo weekend, con la Exclusive Dance Chart, perché c'è davvero da divertirsi, da bailar. Allora, io torno al sondaggio: qual è quella cosa che vi dà proprio fastidio fare a casa, proprio non vi riesce, proprio non vi cala, non vi va proprio a genio? Bea, pronto?
1: Una faccenda domestica, o meglio, un lavoro domestico, sì, che non sopporto fare, se rientra è cucire. Odio filo e ago, sono imbranata, non ho pazienza, preferisco fare i milingiane sott'olio, e una bella parmigiana e lasagne, ma non mi mettere a cucire. Ciao!
0: Brava, Roger, mi piace questa cosa. Le melanzane sott'olio, però bisogna anche saper cucire. Dai ragazzi. Wall DJ 22:33, questa è l'armonia del giovedì sera. Divertiamo!

0: Funk per Another Star, super pezzo di Stevie Wonder, old song, old school, old movimento, ma il movimento lo fa Giovanni. Bravo Gio, finalmente hai trovato la musica giusta per cominciare a snellire, sì, in vista dell'estate, sì, complimenti, sì, bravo.
1: Assolutamente,
0: due,
1: ho scelto tre.
0: Bravo, ok, dimmi, quanto? cosa stai, sì, combinando, dimmi.
1: Sì, no, ho scelto un programma tonico per potermi un attimino rimettere in forma dal punto di vista fisico, ho perso qualcosina, quindi ringraziando di Dio un pochettino la luce in fondo al tunnel inizia a vedersi, quindi quel torpore iniziale è stato assolutamente, ho esercitato il diritto di recesso e quindi sono leggermente più tonico, quindi mi sento veramente meglio. Poi con questa musica che oggettivamente non lo so come descriverla, veramente dà un moto nell'anima, si crea una sensazione di soddisfazione incredibile, ti viene voglia di muoverti veramente quasi per inerzia, anche non volendo ti muovi comunque.
0: E pensa che sti ragazzi che sono andati solo 274 alpinisti, 200, in cima all'Everest in 24, sì, ore, cioè, ma questi come avevano i droni, cioè, non è che la maggior parte degli alpinisti ha usato ossigeno supplementare, che è importante, facendosi accompagnare dagli sherpa locali, quindi non, sì, Marcelo Segovi, alpinista ecuadoriano, ha completato la scalata procedendo in solitaria senza l'ausilio di bombole d'ossigeno, perché poi a una certa altitudine non si respira.

0: preoccupati, perché veramente sono delle situazioni in cui oggi si va sempre al di là, c'è sempre questa voglia, non so se tu ci fai caso, sui social, giusto per generalizzare, no? Vedi quelli che sfidano l'arrivo del treno a 250 all'ora, quindi un pochettino di prudenza è sempre utile averla e mantenerla.
1: E ci vogliono le giuste attenzioni, perché poi a pagare sei tu, cioè tu che ti metti, certo, in gioco, e non è un gioco, non è assolutamente un gioco,
0: certo,
1: e non è neanche il modo giusto per mettersi lì a rischio per qualcosa.
0: No, sì, certo, perché poi senti, magari alcune volte un giovane alpinista piuttosto che uno sciatore giovane, sì, però è morto per il suo desiderio, è sempre un peccato, no? Voglio dire, meno desiderio, più attenzione alla vita, più longevità, perché poi a 30 anni muovere per delle esperienze non è tanto, tanto bello. Quindi solo questo, ci permettiamo di fare questo piccolo, così, piccolissimo, voci di raccomandazione, come noi alcune volte lo facciamo per tante altre cose, anche per questo.
1: Ma che bravo Jafar Jackson, io ti giuro, sto guardando sto film, insomma, veramente molto bello. Jafar Jackson, questa, sì, voce nel biopic sul re del pop, lo zio Michael, è interpretato proprio in maniera eccellente, complimenti a lui,
0: sì.
1: Io, guarda, non mi stancherò, perché poi devi sapere che Thriller, la canzone di Michael Jackson, è in testa, sì, a tutte le classifiche, questa, cioè, hanno, sì, risuscitato veramente qualcosa che appartiene a chissà quanti anni fa, e oggi si ritrova in testa Thriller di Michael Jackson, che bello. Ma poi,
0: però questo è esatto, sì, però questa è una cosa molto bella, ad esempio con l'ultimo viaggio che i ragazzi hanno fatto, adesso non ricordo come si chiama quella serie televisiva famosissima, insomma, si sono riscoperti tantissimi grandissimi capolavori degli anni 80, e quindi è bello perché un film piuttosto che una serie televisiva ci consente, ma non solo a noi, a tanti ragazzi, di scoprire, non lo so, il pezzo magari Africa dei Toto, che i ragazzi difficilmente potrebbero scoprire perché i network, oggi tu me lo insegni Max, hanno sempre l'esigenza di mandare musica moderna perché le case discografiche che devono vendere. Quindi è bello quello che dici tu, perché effettivamente, ecco, ci consente di vivere ad esempio la canzone Thriller di Michael Jackson, è un capolavoro assoluto.
1: Le bambole di pezza, andiamo ai giorni nostri, le bambole di, sì, pezza che escono fuori con questa canzone Porno, cioè si intitola Porno, hai capito? E hanno fatto, sì, una canzone che però è orecchiabilissima, è molto radiofonica, e c'è anche un tema che va un saluto, sì, grazie da Torino, grazie ragazzi, tanto arrivo. Tanti messaggi, bisogna salutare. Senti, l'ascoltiamo sta canzone, vogliamo capire un
0: assolutamente,
1: po'.
0: Assolutamente, certo.
1: Allora, noi tra poco ci risentiamo, ci sono dei messaggi, ma devo fare un'intervista perché mi devo collegare con Daniela Santelli, la responsabile nazionale S settore calcio, per questo evento che si terrà il 3 luglio a Cosenza. Quindi, Gio, ci sentiamo tra poco per risalutarci,
0: sì,
1: va bene? Nel,
0: perfetto,
1: frattempo,
0: assolutamente.
1: Senti, perché non dai, diventa DJ ancora di più, bambole di pezzi, Porno, Wolf DJ, dai, vai, annuncia.
0: Qualcuno potrebbe pensare che le bambole alcune volte potevano servire per altre cose, c'erano bambole utili per tante altre cose, però le bambole di pezza che hanno
1: ma
0: a che fare con porno,
1: ma non sono le bambole che si comprano su XXN o sono delle bambole di pezza queste.
0: Esattamente,
1: amico
0: mio.
1: Non ci si può fare niente con le bambole di pezza, ci si può al limite solo parlare, ecco.
0: Esattamente, o ascoltare la musica, questo grande capolavoro che solo noi di Wolf DJ, questo giovedì sera così bello, vi possiamo far ascoltare.
1: Bambole di pezza, Porno!

0: Bamboli di Pezza, Wolf DJ 2245, ci trasferiamo in quel di Cosenza in Calabria. Buonasera Daniela Santelli, ciao, bentrovata.
1: Ciao, buonasera, ciao, ciao.
0: Andiamo a presentarti, Daniela Santelli, sì. responsabile nazionale S, settore calcio, e siamo qui stasera a parlare con te di questo evento che è l'Open Day maschile, organizzato da S Opes e dalla SD Totò for Special One, giusto?
1: Esatto, esattamente. Allora, questo è un evento che in realtà si ripete da 5 anni, perché io sono responsabile, appunto, come hai detto tu, di essere una rete associativa, innanzitutto, che spazia dalla cultura sociale allo sport, e io da 5 anni ho la nomina di responsabile nazionale per quanto riguarda il calcio. Quindi noi da 5 anni utilizziamo, tra virgolette, lo sport, quindi in questo caso il calcio, per abbinare una finalità sociale e quindi portare avanti quello che in realtà poi è lo scopo anche di esse, no? Perché lo scopo di esse è proprio portare avanti il sociale e portare avanti quindi tutto ciò che può essere una rete, no? Perché alla fine essa è proprio questa, è una rete associativa. Quindi quest'anno, per il secondo anno, abbiamo la possibilità di svolgere questo Open Day di calcio maschile, quest'anno, perché a volte è stato anche femminile, ma quest'anno si ripete maschile, proprio nel campo del Cosenza, quindi nel San Vito Gigi Marulla.
0: Come si può partecipare? Ad esempio, io che non sono tesserato, mi posso iscrivere a questa manifestazione?
1: È un evento libero, organizzato da S e da Opes, che sono due enti di promozione sportiva, e in collaborazione quest'anno la finalità sociale scelta è l'inclusione. E infatti la faremo con la SD Totò for Special Ones, che è una, in realtà è un'associazione composta da ragazzi che, nonostante la loro disabilità, partecipano proprio a campionati calcistici anche importanti, dimostrando che appunto la disabilità non è assolutamente un limite anche nello sport, perché questi ragazzi portano avanti il calcio, lo fanno giornalmente anche con risultati importanti.
0: Quindi Daniela,
1: è un evento libero, tutti possono partecipare, l'ingresso è gratuito, ci saranno quasi 100 ragazzi calciatori da annate dai 2008 ai 2013, e quindi ci sarà la possibilità, insomma, di
0: passare una bella giornata, no?
1: Sì, è una bella giornata, una giornata di calcio, ma nello stesso tempo anche una giornata di sociale, perché è importante anche lanciare dei messaggi a questi ragazzi che giocano a calcio tutti i giorni, e quindi noi lo facciamo ogni anno con una finalità sociale diversa. L'anno scorso, per esempio, l'abbiamo fatto con l'Associazione Vittime della Strada, e quest'anno lo faremo appunto con questa associazione, e quindi porteremo avanti l'inclusione, quindi. Ma l'inclusione è intesa non come limite, bensì come possibilità di superare i propri limiti e di arrivare anche a risultati importanti.
0: Ti chiedo solo come ci si può iscrivere, ad esempio, per partecipare a questa manifestazione, all'Open Day maschile.
1: Allora, in realtà è un evento già sold out, perché abbiamo già quasi 100 ragazzi. E questi ragazzi in genere vengono scelti anche da uno staff tecnico composto da tre mister che guideranno le tre categorie, cioè il mister De Lio, il mister Pupunato e il mister Scardavaglia, che insomma insieme a me ogni anno scelgono dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare anche valore alla qualità quando scegliamo i ragazzi, perché è giusto anche dare spettacolo quel giorno anche da un punto di vista calcistico, e quindi insomma abbiamo già scelto questi ragazzi e sono già tutti pronti per poter partecipare quel giorno, il 3 luglio pomeriggio, a questo Open Day.
0: Però se voi, ad esempio, cari ascoltatori, avete dei figli, volete partecipare a questo Open Day il 3 luglio 2026, contattatela Daniela Santelli, cercatela sui social, devi rispondere poi a quel punto: no, voglio venire pure io. Quindi
1: l'anno scorso, perché io sto ritardando anche, infatti non c'è ancora la locandina, la sto ritardando perché l'anno scorso appena l'ho postata sui social poi ho ricevuto altre 150 richieste e cioè veramente è impossibile, perché poi è giusto che i ragazzi, insomma, la facciamo anche in un certo numero limitato, perché secondo me è giusto anche dare spazio calcisticamente ai ragazzi, cioè è giusto che un ragazzo che entra, ecco, in campo, insomma, abbia anche la soddisfazione poi soprattutto in quel campo, no, che rappresenta un po' il sogno, no, di tutti i ragazzi, insomma, che è il campo del Cosenza, quindi è giusto dare anche, ecco, spazio. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto quasi veramente 150 ragazzi, ma erano diventati ingestibili. Quest'anno abbiamo cercato di limitarci, insomma, per poter fare una cosa più carina, insomma, più ordinata, più organizzata, ecco,
0: più contenuta. Beh, Daniela, ti ringraziamo per essere stata qui a WoW DJ. Ricordiamo l'evento Open Day maschile, Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza, 3 luglio 2026, questa giornata veramente molto bella da vivere per tutti i ragazzi. E comunque, per iscriversi cercatela Daniela Santelli, se non è quest'anno, il prossimo di sicuro, non scappa.
1: Sì, sicuramente, il prossimo sicuramente, sì, beh, questa è una cosa importante, perché noi ogni anno, ecco, scadiamo di categoria, quindi l'anno prossimo partiremo dal 2009 e cerchiamo sempre di coinvolgere anche ragazzi diversi, quindi tutti quanti avranno la possibilità, insomma, di partecipare negli anni a questo, insomma, a questo Open Day, che devo dire ha portato anche tanta fortuna calcistica, ecco, a giocatori, a giocatrici, quindi speriamo che anche quest'anno, insomma, oltre al sociale, ci replichiamo anche in questo, no? Nel portare fortuna proprio per il nuovo anno calcistico a questi nuovi ragazzi che parteciperanno, insomma.
0: Grazie Daniela, in bocca al lupo da WoW DJ. Ciao,
1: grazie,
0: buona serata.
1: Un abbraccio, ciao.
2: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

0: ciao, sono Imma da Bologna. Caro Max, caro Wolf DJ, la faccenda che non sopporto proprio fare è quella di togliere la polvere. Un abbraccione a tutti e forza Catanzaro.
1: Forza Catanzaro.
2: Ciao a tutti, ciao Max. Ciao Antonio. Sono Antonio da Catanzaro.
1: Ciao.
2: Io odio il disordine. Oh. E la faccenda che non riesco proprio a fare è mettere in ordine.
1: Ho capito.
2: Me lo porterò a vita. Ciao a tutti, un bacio da Catanzaro.
1: Rimane sempre un po' in disordine tutto, ho capito, ragazzi. Capita. 351 7020 001. Comunque la polvere sembra quella cosa proprio difficile, ma non è vero, dai ragazzi, ma comunque è bello, cioè senza la polvere, ma come fai a vedere una cosa con la polvere? Allora, prendiamo i giusti prodotti anche per togliere la polvere, così poi è meglio, no? Anche se si riforma, vabbè, pazienza, ci riallineiamo e lasciamo tutto sempre così, bello ordinato, pulito, magari sognando questo bel momento tra un you e un me, tra un me e you, e vivere anche una bella canzone come colonna sonora di quel momento, come questa di Biagio Antonacci a quest'ora della sera. Questo è Wolf DJ.

0: Mimmo, dove sei, Mimmo?
1: Ciao, amore. Ciao. Che sei passato?
0: Cosa fai?
1: Io non sto cercando.
0: Ho capito.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: E tutti dobbiamo lavorare.
1: Tra poco arrivano i pompieri.
2: One Way, Wolf DJ.
0: Arrivano i pompieri, arrivano. Maria Rosa, dove sei? Pronto?
3: Buonasera a tutti, sono Maria Rosa.
0: Ciao.
3: Ciao Max, ciao Giovanni, ciao Brontolo, ciao Silvia, ciao a tutti gli amici del giovedì sera. La faccenda domestica che non sopporto fare... l'indifferenziata, preparare l'immondizia e poi andare a buttarla, proprio una cosa che mi irrita. Ciao, buona serata.
0: Scusa Maria Rosa, l'indifferenziata? Cioè, ho capito, ma proprio cioè nel giorno dell'indifferenziata che devi buttare tutto, oppure ogni giorno che devi selezionare l'umido, la plastica, il vetro? Dai, per favore, metti quattro secchi diversi e non se ne parla più. Dai, Maria Rosa, un po' di impegno, ma per favore, non è da te, non è da te, né? Tu sei sempre precisa. Allora, vediamo un po' altro messaggio, che poi io sti messaggi mica li ascolto, prima io li mando, poi uno mi può mandare anche a quel paese io lo mando, quello prima sbagliato, ha detto una rama, no, ma... Ah, pronto! Ehi, Brontolo! Ma dov'è? Non ho abbastanza, scusate, il cursore, ma quante ne combino, ma quante ne riesco a combinare? Pronto, Brontolo, dove sei? Pronto?
4: Oh, meno male, meno male. Un'altra settimana è passata. Siamo di nuovo
0: siamo
4: a giovedì. Abbiamo
0: a
4: il nostro bel programma Wolf DJ. Abbiamo i nostri
0: DJ
4: due conduttori, Max e Giovanni. E stasera sento sempre più scatenato. E il Martinelli che non si fa gli affari suoi col suo bel sondaggio. Stasera un sondaggio corto senza la cannuccia, ma si dice noi qua in Toscana. Qual è la faccenda domestica che odio o non mi piace fare? Stirare. Ma io
0: anche tu.
4: Non so, ma esiste ancora il ferro da stiro e la tavola da stiro? No, perché penso che sia una cosa ormai quasi in disuso, diciamo, a livello familiare. Io sinceramente mi rifiuto, anzi non so proprio stirare. Ma poi vuoi prendere direttamente la biancheria stessa fuori sul filo ad asciugare e rimettersela addosso? Ma non apprezzo. Ciao ragazzi.
0: Vabbè Brontolo, no aspetta, io penso che ci siano dei rimedi, perché oggi puoi comprare un robottino da casa che ti fa tutto, quindi la metti, la programmi e ti fa tutte le cose che ti piacciono, cioè non proprio quelle che ti piacciono, quelle che ti servono. Poi non so se ti fa pure quelle che ti piacciono, però di sicuro ci sono, c'è l'innovazione, no? La tecnologia che si è così evoluta. E poi comunque oggi c'è anche la lavatrice, quella che tu praticamente, cioè ti fa tutto, ti esce proprio la camicia già anche piegata, quindi guarda, un piccolo investimento e riuscirai sicuramente a colmare questa piccola cosetta che ti manca per dire io a casa faccio di tutto e tutto. Bravo, complimenti anche a te caro Brontolone. Abbiamo sentito anche Maria Rosa, ci sono altri messaggi, ma abbiamo tante cose ancora da completare qui a WOF, i libri da leggere, sentire anche la Silvia Ladini che ha sempre delle curiosità da raccontarci, le interviste, e poi dobbiamo parlare di una bella manifestazione che si terrà a Palermo, in un posto importante nel centro storico di Palermo. Sì, tra poco parleremo anche di questa giornata della gentilezza. Tra poco.

0: Wolf DJ su questa fantastica radio, suona ogni giovedì sera. Voi potete mettervi in contatto con noi 351 7020 001. Io ho ancora qualche messaggino da farvi sentire, però molto curioso. Non li ascolto mai, però aspetta, prima dobbiamo salutare Giovanni, dove sei? Pronto? Vediamo un po', ha mandato un messaggio Giovanni.
1: Ok Max, io ti lascio la conduzione per la prossima
0: grazie
1: ora. Come concordato, come al solito noi ci troviamo puntualissimi giovedì prossimo per fare come al solito insieme grande divertimento, grande bordello, dai, fammelo dire che non è
0: bordello, come bordello.
1: Lo intendiamo solo ed esclusivamente come un gioco e un luogo straordinario,
0: sì, dai, un modo per stare insieme.
1: Saluto a tal proposito tutti gli amici di Wolf DJ, tutti gli editori fantastici straordinari, le nostre carissime amiche, consentimi un bacio particolare sia a Silvia che ovviamente alla nostra Maria Rosa. Beh, una braccio tonico, fantastico, a brontolone, e noi ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Grazie Giovanni, sei sempre prezioso, sempre carino, questo è importante. Allora, cari ascoltatori, a quest'ora della sera, tra una cosa e l'altra, beh, vi avevo promesso un'intervista, arriva anche quella, ma come no, Ladini. Ma a proposito, Ladini che fine ha fatto? Io ho un po' qualche curiosità dalla Silvia, invece di farvi sentire un altro messaggio, andiamo da Silvia, perché questa è sempre operativa. Silvia!
2: Oh my god, ragazzi.
0: Oh my god.
2: Non ho detto oh my day,
0: no,
2: ho detto
0: oh my god
2: apposta.
0: Perché
2: ve la ricordate la sterlina d'oro, quella con la faccia della regina Elisabetta,
0: sì,
2: che a volte ci regalavano gli zii a Natale, in qualche occasione speciale, non so, alla comunione. Ecco, bene, i tempi sono cambiati, eppure la zecca britannica, la Royal Mint, si è ammodernata e dal 2020 ha deciso di dedicare una serie di monete, di sterline, ai big della musica.
0: Wow.
2: La primissima band britannica a finire su una moneta, inaugurando questa serie, sono stati i Queen e poi i Rolling Stones, David Bowie, Elton John, U2, Paul McCartney. Quest'anno l'onore tocca ai Pink Floyd. Moneta in argento puro, fondo a specchio e il mitico prisma di The Dark Side of the Moon inciso sopra. Ed è una tiratura limitata, solo 4.500 al mondo. Il costo? Ma circa 200 euro cada una.
0: Olala.
2: Sul sito si legge che però se ne compriamo di più e spendiamo più di 600 euro la spedizione è gratis, perché ormai le regole dell'e-commerce sono virali. Per i nostalgici del pop anni 90 sappiate che ci sono pure le Spice Girl. Quelle in oro, beh, hanno un discreto prezzo, ma c'è la versione in nickel a 28 euro, abbastanza abbordabile per togliersi uno sfizio, dai. Deve essere emozionante comunque avere la propria faccia su una moneta. Chissà cosa devo fare per riuscirci. Ciao Wolfini!
0: Ciao, grazie Silvia! On air for you.

0: Wolf DJ.
1: Ed eccoci a Wolf DJ e parliamo di libri stasera. Lo facciamo niente po' di meno che con Giorgia De Iuri, fondatrice CEO di AG Innovazione Italia e AG Innovazione Cile. Giorgia De Iuri, laureata in marketing e comunicazione, professionista nella costruzione, sviluppo e promozioni di prodotti turistici. E a questo punto diamoli ben trovata Giorgia De Iuri. Buonasera Giorgia.
2: Ciao, grazie mille.
1: E con Giorgia De Iuri questa sera Wolf parliamo del suo nuovo libro, Le parole giuste per promuovere un territorio. Un libro che mette al centro quest'idea semplice ma spesso dimenticata. I territori non si vendono, si raccontano.
2: Esattamente, e parte da un concetto molto interessante che è quello della gentilezza. Per raccontare un territorio dove la gentilezza non è un tono, è proprio una scelta.
1: Perché comunque i luoghi hanno sempre un'anima, non possono essere trattati come semplici merci da scaffale, questa è la verità.
2: Un territorio non ha bisogno di essere reso interessante, già lo è proprio perché ha una sua anima, ma ha bisogno di essere raccontato per quello che è, quindi attraverso le persone che lo vivono ogni giorno. E in questo c'è anche un tema collegato alla gentilezza, la mia gentilezza, di orgoglio, perché quando una comunità si riconosce nel proprio racconto, smette di imitare e inizia ad esprimersi, ed è lì proprio che fa la differenza.
1: Un libro davvero interessante, questo di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, all'interno del quale ci sono dei concetti importanti, no? C'è lo storytelling gentile, questo storytelling che evita la manipolazione e l'esagerazione, è vero? Sceglie questo tono accogliente, rispettoso, onesto.
2: Si deve partire sempre dall'ascolto del territorio per capire quelle che sono le radici di quel territorio, e diciamo che in questo racconto noi non imponiamo nulla, non imponiamo un'identità, ma la facciamo emergere. Che non significa o non semplifica per piacere a tutti, ma chiarisce per essere compresi. La gentilezza non è semplificare, ma è rendere accessibile senza tradire la propria identità.
1: E poi in questo libro è importante per quello che è sicuramente una forte comunicazione territoriale, il nuovo libro di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, troviamo secondo me altri tre concetti importanti che sono l'autenticità locale, perché si rifiuta i cliché turistici, no? Valorizza l'identità reale e i difetti e le unicità del luogo, il fattore umano e il valore poi relazionale, Giorgia.
2: L'autenticità è la chiave, è proprio per differenziarsi, ed è qualcosa che si percepisce e che è l'elemento, ovviamente, il driver per far sì che quel territorio venga scelto. Oggi si parla molto di autenticità, ma spesso la si confonde con l'estetica. In realtà l'autenticità non sta in come racconti, ma in cosa stai raccontando davvero e quale persone, quindi l'elemento umano, fanno la differenza.
1: La trasparenza dinamica credo che abbia davvero la giusta pesantezza.
2: Sì, sono queste persone che rendono un luogo riconoscibile, le loro storie, i loro accenti, i loro modi di fare, anche le contraddizioni a volte. E il metodo gentile lavora esattamente su questo.
1: Le parole giuste per promuovere il territorio di Giorgia De Iuri. È una grande spiegazione, si avrà proprio sabato dalle ore 14 da Vetrosi di Rosi di Gaetano a Palermo in via Bara all'Olivella 83. Un grande appuntamento dove ci sarà da ammirare l'arte di Rosi, che lavora il vetro in maniera magistrale. Ci saranno tanti ospiti e soprattutto l'illustrazione di questo libro grazie anche a Giorgia De Iuri.
2: Ci vediamo sabato per presentare il libro, ma proprio per raccontarsi e per fare una riflessione su questo metodo gentile che dovrebbe essere adottato non solo nell'ambito turistico, ma in ogni giorno della nostra vita.
1: Sarà sicuramente un grande appuntamento. Grazie a Giorgia De Iuri per essere stata qui con noi a Wolf DJ. Alla prossima.
2: Grazie mille e ci vediamo sabato.
0: Wolf DJ.

0: Ed Sheeran, Wolf, Camera, bello, bravo.
1: Guangwei.
0: Mi piace.
1: Wolf DJ.
0: Bravo, bravo. Ah, tra una cosa e l'altra, ragazzi, siamo esattamente arrivati alle 23:23, bellissimo. 23:23. Oh, fantastico. 23:23 potrebbe essere 23:23 del 23. 05, ci sta. No, il 23:23 alle 23 del 20, no, l'anno 23 è passato un po', non si può fare. Non si può fare tutto 23, ma poi che senso ha? No, bisogna anche cambiamo i numeri. Invitiamo a scegliere anche la ruota a quest'ora. Dai, dateci una ruota che domani sarà 23:21, non invitiamo alla ludopatia per l'amore di Dio. Però cerchiamo anche magari un euro. Ruota di Brontolo, che ruota Firenze? Va bene, dai. 23:21:05, cioè si parla. Diamo i numeri a Wolf DJ a una certa ora della sera. Ah, ma c'erano dei pensieri belli da leggere. Doveva essere con noi stasera la nostra poetessa, scrittrice, Susanna Ranieri. Ha avuto un imprevisto, però ci sentiamo giovedì prossimo perché vogliamo sentire la sua voce. Poi scrive delle cose davvero molto, molto belle e profonde. Ma a noi arrivano anche le cose da leggere. E ci piace proprio leggervele. Ma non le ho lette, le voglio solo interpretare. Si parla del mattino. Quando al mattino ci sono buongiorni fatti di abbracci così belli da considerare un privilegio e soprattutto poterli vivere. Quelli che con un bacio sul collo di sorpresa ti lasciano senza fiato e fanno respirare l'anima. Sono emozioni di abbracci silenziosi che non vivono di parole. Ma dove senti il tuo cuore soppalzare in un sorriso, lì c'è davvero una forte e grande emozione. Il bacio, dammelo questo bacio. Giordana, dai, dove sei? Giordana.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Ci piace Fulminacci. Fulminacci era un'espressione, non so, ricordate Braccio di Ferro, Tex, qualche cartone, qualche film degli anni 60. Bravo Fulminacci, maledetto me, Wolf.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: E a quest'ora di sera, Wolf DJ alle 23.30, vorrei proprio... Oh, guarda, vorrei proprio imparare a volare. Io chiamo uno che è esperto. Salvo, Salvo Buono, buonasera. Pronto?
2: Ciao Max, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, ma io so che tu sei bravo. Sei proprio bravo a volare, perché hai fatto questa canzone nuova, Salvo Buono. Hai imparato a volare, che ci devi parlare di questa canzone. E cosa sei... Cioè, hai imparato proprio a volare? Cosa fai?
2: Guarda, io ce la metto tutta, ma solo nei sogni, capisci? Il volo è sempre un qualcosa di magico e te lo devi conquistare, devi viverlo. E poi nei momenti difficili è un po' come tornare indietro, raccontarsi, riavvolgere il nastro e poi lasciarsi andare. Cadere sì, ma rialzarsi subito dopo.
0: E bisogna anche comunque guardare indietro, ma non farsi più prendere tanto dal panico. Bisogna guardare avanti.
2: No.
0: Bisogna sempre guardare avanti e imparare a volare verso nuove mete, nuove terre, come faceva Cristoforo Colombo. Oh, America!
2: Certo.
0: Sono arrivato, sono io. Ce l'ho fatta. Salvo!
2: Dimmi tutto.
0: Ma complimenti per questa canzone, davvero. È proprio carina.
2: Io ti ringrazio davvero.
0: Ho imparato a volare di Salvo Buono. Dai, come nasce sta canzone al volo?
2: È nata in un momento un po' particolare di difficoltà. Appunto, poi riguardandosi e guardarsi indietro, come ho detto prima. Ho scritto insieme a Cristoforo e Giuseppe questo brano ed è stato, diciamo, una cosa che mi ha soddisfatto, diciamo, è un brano che mi ha soddisfatto.
0: Ma sì, perché poi l'artista quando scrive e si libera e poi interpreta e presenta e piace questo brano al pubblico, io penso che abbia fatto davvero tutti gli step, quindi diciamo che ci siamo, abbiamo completato l'opera con l'incisione poi di questa canzone che ho imparato a volare di Salvo Buono. Salvo, ricordiamo i tuoi contatti sui social?
2: YouTube, vabbè, Facebook e tutti i digital store per chi vorrà accedere alla mia musica.
0: Beh, Salvo Buono, cercate Salvo Buono. Senti Salvo, tu che sei un buono, ma a casa qual è il compitino che non ti piace fare di pulizie?
2: Piegare i panni e stirare.
0: È un'epidemia questa dello stirare. Grazie Salvo, noi ascoltiamo la tua canzone Imparato a volare. Un abbraccio da Wolf DJ. Ciao.
2: Ciao Max, grazie e buon ascolto a tutti.
0: Salvo Buono, Wolf DJ e Ho imparato a volare.

Danny Hallerly, Dua Lipa, Two Hearts, una bella canzone, nuova per Dua Lipa, sempre sul pezzo. Ma quanto è importante la gentilezza, quanto è bello essere gentili, no? Un comportamento rispettoso, benevolo. Ne parlavo oggi proprio con la Maria Rosa, dove si parlava assolutamente di essere gentili, visto che si vive nei negozi, no? Cioè, non è che si può entrare senza dire almeno buongiorno. Oh, dico, buongiorno, salve, mi servirebbe. È bello, no? Cioè, non è che tu entri, vai subito ai vestiti e poi cominci a stropicciare, a toccare, magari c'è pure le mani unte. No, ma non si fa. Si dice, buongiorno, salve. No, dico, usiamo quel metodo gentile, è carino, anche entrando in un bar. È dire buongiorno, salve, scusi, mi fa un caffè? No, come è giusto che sia. Lo dico per chi magari si perde quell'attimo così importante, perché cambia tutto, c'è poco da fare. Allora, no, perché crediamo che la gentilezza effettivamente non sia fragilità, ma è un'energia trasformativa, ed è vero, è tipo una magia. Dillo con un sorriso, è più bello. Oh, punto. Era un mio pensiero. Poi c'era anche una poesia da leggere. Aspetta, c'era un pensiero, un altro bel... Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell'eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai, mamma mia. A quest'ora della sera mi fate diventare romantico, mi fate diventare anche rosso. Oh, ciao ragazzi, lo so, non vi ho salutato fino adesso, però adesso lo faccio, dai, oh, è giusto. Salutiamo gli amici del mitico Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, il bravissimo, barman DJ Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. L'ho detto, va bene, ok, accontentati. E poi chi? Salutare Marcella, salutare Roberta, Rosi, ciao Rosi, buonasera anche a Chiara, Arianna, ciao Francesco, quanta bella gente con noi il giovedì sera a Wolf DJ. Ah, tra una cosa e l'altra, cosa devo fare adesso? Ci sarebbe un libro da leggere? No, aspetta un attimo, facciamo sentire una bella canzone, perché ne ho proprio voglia di una bella canzone dei BTS. Sì, carichiamoci con i BTS, vamos, vamos, in Corea, andiamo in Corea.

0: I BTS. Oh, bella davvero, Swim. Stavo pensando al fatto di leggere, quanto è importante leggere, e io non mi stancherò mai di dirvelo, perché comunque solo il 41,4% degli italiani da 6 anni in su ha letto un libro nell'arco di 12 mesi. E non è possibile, bisogna tornare alla lettura. Sapete che l'altro giorno ho scoperto proprio un locale, un bel locale dove... stile antico, dove entri dentro c'è un pianoforte, ci sono i libri, c'è un modo davvero di degustare un caffè particolare, con tanti tanti libri effettivamente, anche per intrattenersi, andare lì non solo per toccate fuga, ma magari anche per passarci un'ora, due ore, una specie di biblioteca, no? Però fatta davvero antica e facendo un salto nel passato, un posto da sogno, ecco, direi. Certo, devi avere proprio tutto il tempo possibile proprio per starci, per rimanerci un paio d'ore, però ne vale la pena, perché è importante leggere, rilassarsi un attimo. Poi 10 motivi importanti per leggere, quali possono essere? Beh, aumenta la serenità, chi legge è più felice, questo è un dato di fatto. Poi si legge per parlare meglio, per parlare bene, bisogna leggere per farlo. Rallenta il processo di invecchiamento addirittura. Ecco, un altro bel aspetto della lettura. Migliora la memoria, non come me, come oggi, che è una giornata di quelle proprio davvero devastanti per la mia mente. Sviluppa l'empatia, ti aiuta, la socialità. Vabbè, a parte tutto questo, sapete che vi dico, vi porto a casa dei miei amici di 2 minuti un libro, e nella rubrica da leggere. Fatemi sentire che libro c'è proprio in questa giornata. Vamos!
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Un'estate da ricordare. Un caleidoscopio misterioso. Un'avventura tra le isole pontine. Omar Edoardo Bianca. 3 ragazzi, 1000 domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
4: Da leggere.
5: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare, Fondazione leoamici.org.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Il richiamo della musica, Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.

0: Ciao a tutti, sono Danilo da Torino e la faccenda domestica che più non sopporto fare è stirare. È una cosa che non mi piace proprio. Tutto il resto sì, fatemi lavare, pulire, spolverare, la qualunque, spostare mobili, montare, ma stirare no.
1: Grazie Stefano, grazie. Montare cosa? La panna? Cioè, no, vabbè, quello è un bel mestiere. Poi soprattutto sto periodo perché arrivano anche le fragole, ed è giusto. Mica tutti sanno montare la panna. C'è chi ha il robot della Warwick a casa, ce l'hanno lì solo per fotografia e non lo sanno neanche usare. No, bisogna anche imparare a usarlo. Mica solo perché ce l'ha la tua amica, gliel'hai fatto comprare tuo marito e poi non lo usi. No, va usato, va consumato. Altrimenti, insomma, che investimento è? Oh, allora. Sono le 23:52. Mamma mia, ragazzi. È passato così velocemente, non ci posso credere. Vabbè, capita. No, però c'è il tempo di fare... No, volevo fare un giro in Giamaica. Sì, a quest'ora della sera ci vuole, perché così magari mi addormento meglio. Riesco anche a dormire... Ah, un po' d'aria di casa, dai, un po' d'aria leggera, aria da viaggio, direi. Bob Marley e The Wailers.

0: Abbiamo finito, ragazzi? Andiamo? Andiamo, dai, togliamo la tenda e andiamo, non se ne parla più, perché è giusto che sia così. Andiamo, certo. Andiamo.
1: Il Marco Ranzani di Cantù.
0: Ma cosa vuoi?
1: Come ti avevo già detto l'altra volta.
2: Sì. Se non ascolti Wolf DJ.
1: Sei veramente un barco.
0: Ok, giovedì prossimo però. Andiamo, finita così. Grazie davvero. Ci sentiamo quindi tra 7 giorni con Wolf DJ. Vi ringrazio per la vostra fiducia. A presto. Buonanotte.

0: Wolf DJ è stato offerto da Moretti Vercelli.
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Sono Valentina di Ludovico e il mio romanzo è Asimmetria dei giorni pari, edito da Bertoni nella collana Schegge. La storia ci racconta di Marta, che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e che crede di poter salvare le persone nei giorni pari e nei disperi di perderle. Un romanzo che apre una riflessione sulla salute mentale, sui ruoli sociali e sulle possibilità di rinascita.
3: Da leggere.
5: La biografia più aggiornata di Carl Gustav Jung, un ritratto a tutto tondo dello psicologo svizzero anche alla luce dei temi e delle esperienze avute con il mistero, parapsicologia, medianità, alchimia, astrologia, I Ching, UFO. Un saggio alimentato da lunghe e appassionate ricerche sulla vita del maestro svizzero, le cui scoperte nel campo della psiche fanno ormai parte del patrimonio di conoscenze di chiunque abbia a cuore la propria interiorità e la propria evoluzione. Paola Giovetti, Carl Gustav Jung, Il Grande Sciamano, Edizioni Mediterranee.
2: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

Buonasera a tutti voi da Silvio Coppola e benvenuti nello spazio soft e raffinato di Midnight Lounge. Qui da noi tutta la buona musica del mondo, di ogni tempo e di ogni latitudine, senza etichetta e senza limiti. Perché ascoltare solo jazz o pop o ambient o blues potrebbe essere noioso. Qui a Midnight Lounge a cittadinanza tutta la musica di qualità. Allora, diamo inizio alle danze con il primo brano. Cerchiamo di dare dunque immediatamente classe al programma. E chi meglio di Stevie Wonder può darci l'eleganza, la classe, l'arte? Ascoltiamolo in All in Love is Fair, Stevie Wonder.